0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: Un viaggio a senso solo, senza

0: La macchina del tempo ci fa ricordare quando la musica la ascoltavamo con le cuffiette, non del cellulare, ma del Walkman.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1975.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico

0: www.radioticino.it. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1972.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1994.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1979.

0: RTR 99, ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1990.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: unica sede.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

tempo e dentro al jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi?

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99
0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Siegfriedo Ranucci. Walter Lavitola dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ma sentiamo il suo legale Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale, accompagnate ora dal via libera interventi di sequestro e vendita della merce. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche, almeno 3 i morti nella notte di ieri, incluso un bambino, in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani invece scenderanno a 7 con l'arrivo di piogge e temporali. Agli europei di nuoto di Parigi brilla la stella di Sala Curtis nella semifinale dei 50 d'orso rana, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano, conquistato assieme ad Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 13 agosto 2026, le 8, 1 minuto 44 secondi. Anche oggi, come ogni mattina in questo agosto, sarò con voi per 2 ore fino alle ore 10. La nostra controinformazione, lo sapete ormai benissimo, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a voi che ci ascoltate dai luoghi di vacanza o, come si diceva una volta, di villeggiatura. Buongiorno a voi che siete in ferie, ma nonostante questo, attraverso il DAB dove RTR 99 è presente, ad esempio tutta la costa della Toscana, tanto per dirne una, ma anche le coste campane, e pensiamo anche alle coste della nostra regione, le coste del Lazio, ma anche quelli che sono un po' più lontani e quindi lo fanno grazie all'app che avete preventivamente scaricato sul vostro telefonino. Se non lo avete fatto, fatelo, perché questo vi dà la possibilità di ascoltarci ovunque. E buongiorno anche a chi sta già inviando i messaggi al 338 99 00 990, semplici messaggi di buongiorno per farci sapere dove siete in questo momento, che cosa stanno guardando i vostri occhi. Questa è una cosa che mi piace da morire, cioè il fatto stesso che io sia in radio a Roma e grazie alla mia voce posso comunicarvi questo mio desiderio, cioè il fatto di vedere con i vostri occhi. Cioè, voi in questo momento siete su raccordo anulare, state andando al mare da qualche parte, e quello che vedete potete scattare una foto ed inviarmelo. Io così posso vedere con i miei occhi quello che vedono i vostri occhi. È una cosa che mi piace moltissimo, è una delle situazioni che mi permettono di apprezzare la tecnologia. Vabbè, è curiosità personale. Comunque il numero, se volete inviarmi le vostre foto e facendomi sapere anche dove siete, è il 338 99 00 990. Come ben sapete, in questo agosto io sarò con voi per 2 ore invece delle solite 3, quindi inizio alle 8 e finisco alle 10. Questo orario sarà in vigore fino a venerdì 28 agosto, e poi da lunedì 31 agosto invece si riprenderà con l'orario, quello mio abituale, dalle 7 alle 10. Però insomma, 2 ore sono abbastanza, no? Anche perché insomma, passare 2 ore affrontando anche dei temi, per carità, interessanti, ma anche più leggeri. Stamattina volevo raccontarvi una cosa, perché mi piace utilizzare questo spazio anche per raccontare situazioni personali. Io ricordo che da bambino ascoltavo una trasmissione radiofonica che era la domenica mattina, e c'erano dei pezzettini di Ugo Gregoretti. Ugo Gregoretti raccontava quello che succedeva in questi piccoli sipari che duravano 4-5 minuti, così, questioni che erano accadute all'interno della sua famiglia, quindi la moglie, i figli, quello che facevano i figli, e mi piaceva moltissimo. Cioè, questo fatto di comunicare racconti di vita quotidiana, io ero piccolo ma già mi piaceva, e quindi ho avuto poi la fortuna nel corso della mia vita di svolgere questa professione, che mi ha permesso sì di affrontare temi importanti, ma anche di raccontare cose che sono apparentemente più banali, ma che riguardano un po' tutti, no? Noi parliamo spesso qui in radio del patriarcato, del femminismo, ma in una normale vita matrimoniale, normalissima vita matrimoniale, ci sono dei momenti in cui un uomo si sente travolto da una slavina. Cioè, immagino una persona che si trova in una baita in montagna, sta gustandosi un bombardino, ad un certo punto vede che dall'alto, dalla vetta, si stacca una quantità enorme di neve, e a mano questa quantità di neve aumenta e diventa una slavina. Tu sei a distanza di sicurezza. Pensi di essere veramente tranquillo, anzi, ti godi quello spettacolo pauroso, ma avendo la più che ragionevole certezza che quella slavina non ti colpirà. Poi invece ti accorgi che il fronte della slavina gradualmente aumenta e si avvicina pericolosamente alla baita. Tu sei ancora lì seduto, hai preso il cellulare e stai facendo un video per mostrare di essere stato presente in quel determinato momento. È una testimonianza di un fatto. Poi però ti accorgi che la slavina si avvicina e ti accorgi che non sei più così sicuro. E allora che fai? Che fai? La affronti? Ti rifugi magari all'interno della baita, sperando che le pareti possano sostenere l'impatto con la slavina? Ti rifugi nei sotterranei, sperando che al piano inferiore tu possa avere salva la vita? O ti dai alla fuga? Oppure, da perfetto cuor di leone, affronti la slavina guardandola dritta negli occhi, sperando che all'ultimo risparmi te la baita? Ragazzi, questo capita ad un povero marito. C'è un momento ben chiaro, ce ne sono tanti per dire la verità, ma c'è un momento molto chiaro, molto preciso, che probabilmente può essere paragonato ad una slavina. È quando tu sei seduto sul divano, 12 agosto, ore 19:30. Fuori ha appena grandinato, perché ieri, non so se siete a Roma, sicuramente lo sapete, ma se non siete a Roma ve lo dico, ieri giornata di caldo incredibile, sul display del mio scooter dava 44 gradi, e quando fa così caldo, poi è sempre stato così, chiaramente si formano delle nubi, e poi le nubi rilasciano tutta l'acqua che hanno accumulato, quindi c'è questo sbalzo di temperatura, e ieri ad un certo punto la grandine, ma ci sono stati un quarto d'ora di grandine pazzesca, e mentre eri lì alle 19:30 a casa, climatizzatore acceso, 25 gradi, la frase di tua moglie ti fa sobbalzare, ma ve la dico tra poco. Sì, ve la dico tra poco, però prima deve andare un brano, ragazzi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
6: RTR 99
0: ti ricordi.
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:15 minuti primi e qualche secondo, anzi per dire la verità in questo momento sono scoccate le 8:16 per essere precisi. Stavo vedendo i vostri messaggi e devo dire che ci sono tante persone che ci ascoltano a luoghi di ferie bellissimi, di vacanza in montagna. Qualcuno insomma ha mandato il tramonto, l'alba da Vermicino, qualcuno che aspetta l'autobus a Via di Torrevecchia, qualcuno che guida l'autobus in Valle Stura, nell'entroterra di Genova, al confine con il Piemonte. Diciamo, c'è chi sta un po' meglio e c'è chi sta un po' peggio. Va bene, torniamo al discorso che spero vi abbia incuriosito, perché sono convinto che i mariti all'ascolto sono lì in attesa di sapere, e le mogli anche, perché dice, vediamo dove vuole arrivare. Allora, avevo detto 19:30, divano, il mio amico a quattro zampe sul divano con la testa appoggiata sulle mie gambe che si sta prendendo le coccole. La serie che sto seguendo in questo video su Netflix, Gang of Galicia, bella serie, non tra le migliori in senso, però insomma una bella serie, gradevole, piacevole. A un certo punto mia moglie ha lo sguardo fisso. E quando mia moglie ha lo sguardo fisso, ragazzi, significa che sta pensando, sta rincorrendo i suoi pensieri. Mi è capitato raramente di vedere quello sguardo fisso e poi di lì a poco sentire una buona notizia, perché vedete, noi uomini, in realtà si parla tanto di patriarcato, ma noi uomini siamo poveri vittime di situazioni antiche, no? Cioè, sapete che noi possiamo essere travolti da una disattenzione. Rientra tua moglie in casa, ciao, com'è andata? Bene, tutto a posto, ok, tu che hai fatto? Ok, hai lavorato, ok, in realtà tutto bene, sì, è tutto bene, ok. Dopodiché cala il silenzio. Ti rendi conto che è successo qualche cosa? Non sai che cosa è successo. Allora cominci a pensare, che avrò fatto? Che cosa non avrò fatto? Oddio, poi cominci a pensare, ma avrà beccato? Se mi avrà beccato che cosa? Non ho fatto niente. E dopo 10 minuti di silenzio arriva la frase: non hai neanche notato che mi sono tagliata i capelli? No, non l'ho notato. Non l'ho notato. Tenti disperatamente. No, l'avevo visto. L'avevo visto che c'era. Non è vero, l'avevo visto. Perché sai, una cosa è che una ha i capelli che ti arrivano al sedere e poi si presenta con un caschetto. Io ti sei tagliato i capelli. Ma molto più spesso si tratta di una sforbiciatina, roba di 2 centimetri, 3 centimetri, 80 euro peraltro. E

te ne dovresti accorgere. E allora che fai? Allora che fai? Oppure, ma non noti niente? E tu stai lì a guardare, non noti niente. Ho rifatto le unghie, ma sticca, cioè, non è che ti presenti, cioè, sai, apri la porta di casa, hai un perizoma e un reggiseno nero, ti noto, no? Cavolo, anche, non sei caro l'alta, ma comunque ti noto. Noi dovremmo notare queste piccolezze assolute. Comunque, sguardo fisso. Io ero lì in attesa, ero pronto con il ditino sul telecomando per mettere in pausa, perché ecco, arriva, ed è arrivata la frase, quella che ogni uomo teme. Noi non lo sappiamo, nel senso, ve lo dico ora. Allora, ci sono degli oggetti in casa che noi uomini non notiamo. Ci sono, non ci sono, ce ne può fregare di meno. Io non ho mai sentito un uomo dire vorrei, mai. La frase è stata: dobbiamo cambiare le tende. Dobbiamo, ragazzi, dobbiamo cambiare le tende. Cioè, io preferisco sentire il postino che fa, c'è una contravvenzione, perché la contravvenzione meritata, non meritata, tu comunque prendi, la paghi, entro 5 giorni hai risolto il problema. Dobbiamo cambiare le tende. Intanto quel plurale, ma chi è che ti ha autorizzato ad utilizzare quel plurale? Dobbiamo cambiare le tende. Sapete che cosa significa dobbiamo cambiare le tende? Significa che ad agosto bisogna cominciare a girare per trovare una cosa che tu hai deciso di cambiare, ma non sai con che cosa la vuoi cambiare. E quindi, se c'è una cosa che noi uomini proprio non a meno che dici, nella vita io faccio il tappezziere, ok, d'accordo, è la tua professione, massimo rispetto, ci mancherebbe altro. Ma avete mai visto un uomo? Avete mai parlato con un uomo? E l'avete mai sentito dire devo cambiare le tende? Cioè, noi uomini siamo basici, noi uomini parliamo di calcio, di vagina, di politica. Cioè, se tu togli questi 3 argomenti a noi uomini, noi siamo negli elementi unicellulari, cioè noi abbiamo 3 neuroni: calcio, vagina, politica. Al limite, ma proprio al limite, se vogliamo, se abbiamo più tempo, quando ho fatto il militare, se vogliamo, e chiaramente se c'è gente che ha fatto il militare, quindi gente un pochino più grande, il collega che è un bastardo, collega che è bastardo, questioni condominiali, cioè noi ma voi siete un uomo, uno, avete sentito? Dice, sai, vorrei cambiare le tende a casa. È un uomo che va a vivere da solo, ok? Un uomo che va a vivere da solo. Pensa al frigorifero, il letto, il divano, la televisione, che ne so, ma devo mettere le tende in casa. Dobbiamo cambiare le tende. Io, signori, sto chiedendo solidarietà. Sto chiedendo solidarietà maschile. E lo voglio comunicare anche alle donne. Il dobbiamo cambiare le tende, fatelo. Cioè, prendetela come decisione. Prendete la vostra macchinina e cominciate a girare ovunque. Cominciate. Dove si comprano le tende? Dove si compra? Ci sono le tende fatte, le tende che poi devi rifilare, rifinire. Dove? Su che base? Dice, dobbiamo cambiare. Questa è una cosa. Io sono terrorizzato per quello che potrebbe accadere nel corso dei prossimi giorni. Poi, tra l'altro, in questo periodo, devo dire che sto anche un po' sotto botta. Devo dire che sto un po' sotto botta. E qui ho bisogno veramente di un aiuto, ma ho bisogno di consigli concreti. Ho bisogno di consigli concreti. Non gente che come me non sa fare le cose e mi dà i consigli. No, assolutamente. Io ho bisogno di consigli veri, concreti. Ok? Veri e concreti. Perché dico che sto un po' sotto botta? Perché dico che sto un po' sotto botta? Perché c'è a casa c'è stata una perdita questo inverno, e quindi
il soffitto si era macchiato, si era staccato l'intonaco. È una parte abbastanza piccola, non, diciamo che è una parte dell'ingresso con soppa, insomma saranno, voglio dire, 3 metri per 2 più o meno, quindi stiamo parlando di 6 metri quadrati, forse anche qualche cosa di meno. Ho detto: ma scusa un attimo, ci penso io, cioè scusa, ma perché dobbiamo cambiare, chiamare un pittore? L'ho fatto, ho fatto il bagno, lo faccio io. E ho cominciato a informarmi, ta ta ta ta ta. Prendo e comincio con il raschietto a togliere tutta la parte di intonaco che stava venendo via, che era diventato umido, quindi si era staccato, ta ta ta ta ta, comincio ta ta. E siccome io sono una persona particolarmente intelligente, ho preso una bella bacinella in modo da sporcare meno, ho tolto tutta la roba che stava lì intanto con una bacinella e con il raschietto, ta ta ta, tutta, più o meno gran parte di quello che stavo togliendo cadeva nella bacinella, e quindi avevo tolto tutta la parte che veniva via, tutta la parte che veniva via. Ah, premetto, siccome dovremmo ripitturare casa tra un anno, ho detto: faccio un lavoro in modo da po' così, no, da tirare avanti ancora un po'. Dopodiché prendo una spugnetta, un pannetto umido, e tolgo tutta quanta la polvere, perché avevo visto che si faceva in questo modo, no? Tolgo tutta quanta la polvere. Dopodiché attendo che si asciughi, ma poco, perché non è che ho bagnato, ho solamente tolto la polvere con un bagnetto appena umido, con un panetto appena umido. Do il fissativo, credo che si chiami fissativo, no? Do questo fissativo, ta ta ta ta ta ta ta, stucco appena appena dove c'erano dei piccoli scalini, ma robetta, ta ta ta ta, do questo fissativo, ta ta ta, attendo che si asciughi il fissativo, attendo. Quindi leggo sulle istruzioni, attendere 6-8 ore, e poi consigliato di passare la pittura dopo 24 ore. Io attendo 24 ore, dopodiché prendo questa pittura e con la pennellessa, un mazzo atroce, comincio a dargli la pennellessa. Trrr, trrr, trrr, trrr. Avete mai pitturato un soffitto? Rispetto per i pittori che dovrebbero prendere 250 euro l'ora. E pitturo tutto quanto, attendo un po', il giorno dopo, tutto asciutto, però ancora si vedeva qualcosa, dico: do la seconda passata. Vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, do la seconda passata e un lavoro. Io credo, ma veramente, cioè, chi stava a parlare? Michelangelo in confronto era un pippone, cioè stava a parlare veramente di Leonardo da Vinci, era un pippone, Borromini un pippone, cioè avevo fatto delle cose, un lavoro, ma non la perfezione, non la perfezione, di più. Quindi contentissimo della cosa. Il giorno dopo rientro a casa, incrocio lo sguardo di mia moglie e fa: ciao, guarda un po', si era sfogliato tutto, cioè tutto quello che avevo dato si era sfogliato, cioè proprio era venuto giù nuovamente. E quindi la frase è: ma se le cose non le sai fare, non le fare, ti avevo detto, chiamiamo un pittore. E lì, in quel caso, ovviamente sono stato profondamente umiliato. Allora, domanda che io vi faccio: ma da chi lo sa fare? Ok, perché mi è successa questa cosa? Eppure ho seguito tutta quanta la procedura corretta, tutta quanta la procedura, proprio quella che mi era stata consigliata da un professionista. Perché la pittura è venuta giù, veniva giù, proprio la prendevi come se fosse, avete presente quando ti scotti la pelle bruciata e poi ti togli la pelle? Esattamente così. Quindi, siccome sto pure, insomma, un po' in difficoltà, quando ieri ho sentito la frase "dobbiamo cambiare le tende", allora ho fatto come il condannato a morte che veniva accompagnato sul patibolo dal boia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:35, minuti primi e qualche secondo. Dunque, per capire come è stato possibile arrivare ai tempi di oggi, quando si negano certe cose, bisogna un po' riavvolgere il nastro, cioè capire quali sono stati i cosiddetti maître à penser del passato che hanno imposto una determinata, appunto, linea di pensiero. Era il giugno 2023 e la compianta Michela Murgia veniva intervistata da Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, e questa è considerata una delle sue ultime grandi interviste, perché era giugno e poi Michela Murgia purtroppo è deceduta il 10 agosto dello stesso anno, quindi dopo neanche un paio di mesi. E Michela Murgia parlava della famiglia e ne parlava in questi termini. Ecco, io dico è importante, guardate, non è un motivo per dileggiare una persona che non c'è più, ci mancherebbe altro, ma per capire quali sono i cardini sui quali oggi si fonda un determinato pensiero che vuole cancellare certe cose, bisogna capire anche chi questi discorsi li ha messi in piedi, le ha veicolati e ha trovato persone che li hanno ritenuti credibili. Questa era Michela Murgia poco prima di morire, 50 giorni prima di morire. Ascoltatela bene, ascoltate che cosa dice.
7: A dire famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale non esiste. Quella che noi chiamiamo famiglia tradizionale, papà, mamma e due bambini, è un'invenzione degli anni 60. Cioè non esisteva prima, ha cominciato a esistere quando la migrazione dal meridione al settentrione per andare nelle fabbriche ha spostato le persone in luoghi molto più piccoli, ha separato i nonni dai nipoti e dai figli che li avevano generati e ha rotto quei legami della famiglia contadina che invece avevano una famiglia, cioè quella è una famiglia allargata nel senso appunto ancestrale del termine, una tribù. L'idea della famiglia queer è di fondare le relazioni sullo ius voluntatis, cioè chiedere gli stessi diritti del sangue senza il sangue. Perché c'è la volontà. Perché la volontà deve contare meno del sangue? Perché se due amiche anziane o tre amiche anziane rimaste sole, vedove, coi figli ormai partiti, andati a lavorare chissà dove, vogliono vivere assieme, dividere le spese, cointestarsi la casa, avere una reversibilità pensionistica, decidere l'una per l'altra se una non può più decidere? Perché non possono farlo dentro una scatola, diciamo, legale?
8: Un patto sociale.
7: Un patto sociale. In Germania già esistono queste leggi o proposte di leggi. In molti paesi europei sono allo studio. Noi stiamo ancora a discutere di quale coppia è più coppia delle altre. Di quali genitori due possono essere. Ma chi l'ha detto che devono essere due genitori?
6: E questo era il pensiero di Michela Murgia. Tutti i pensieri sono rispettabili, tutti i pensieri non è detto che siano condivisibili, quindi io contestavo quello che diceva Michela Murgia da Viva, continuo a contestare quello che ha detto Michela Murgia da Viva senza mancarle di rispetto ora che non c'è più, però alcune cose chiaramente vanno dette, perché altrimenti si corre il rischio di dare per scontato, di dare per buono, di dare per giusto quello che ha detto Michela Murgia. Dice: intanto la famiglia tradizionale fino agli anni 60 non esisteva, la famiglia è nata negli anni 60 quando le persone sono andate a lavorare dal sud al nord, hanno lasciato i nonni al paese, ma io penso che sia una cosa semplicemente non vera, penso che sia un'affermazione totalmente sbagliata, intanto perché si dà per scontata una cosa, che la famiglia riguardi solamente le famiglie del sud, che si sono le persone che dal sud si sono trasferite al nord, e tutte quelle che non si sono trasferite? Cioè voi mi state dicendo che negli anni, dico, 20, 30, 40, lasciamo perdere il fascismo che non c'entra niente, parlo solamente come riferimento a livello storico-temporale. Voi mi state dicendo che non esisteva la famiglia formata da padre, madre, figli e magari, perché no, anche i nonni? Cioè, cosa c'era prima degli anni 60? Quello che a me personalmente crea un po' di disagio è il voler imporre nuovi modelli di famiglia, ma non mantenendo quella che c'è sempre stata, ma sminuendo il valore di quella che è la famiglia. Non mi va neanche poi di definire famiglia tradizionale, quella è famiglia, poi ci sono tanti altri modi che possono essere interessanti, sono chiaramente da accettare perché sono scelte personali, ma non sono una famiglia. Cioè, se io decido di vivere con un mio amico, ok? Io decido di vivere con un mio amico, io e lui conviviamo, condividiamo lo stesso tetto, e abbiamo vite lavorative diverse. Dividiamo le spese di una casa, abbiamo magari due stanze all'interno della casa o un unico bagno, ma non siamo una famiglia. E noi abbiamo la volontà di vivere insieme, ma non siamo una famiglia. Quando Michela Murgia parla delle scelte della volontà che non devono essere inferiori alle scelte del sangue, non si tratta di essere inferiori o superiori, si tratta di mettere insieme due cose diverse. Cioè, se io vi dico, se io sommo due pere a due marmitte, voi mi dite, hai due pere e due marmitte, non hai quattro di qualche cosa, hai due pere e due marmitte. Questo vale chiaramente per la famiglia tradizionale. Quando Michela Murgia parla di pensione di reversibilità, perché signori è lì che si arriva. Allora, noi abbiamo un sistema pensionistico che oggi è particolarmente traballante, molto traballante. Ci sono stati fatti degli errori nel passato, tutto quello che volete voi. Allo stato attuale voi prendete una giovane di 30 anni che inizia a lavorare e quando andrà in pensione? Quando ad oggi, attenzione, quando andrà in pensione? Non è dato sapere. Non si può sapere e non si sa neanche se potrà mai andare in pensione, perché non sappiamo se questo sistema pensionistico potrà reggere e potrà tenere. Quindi se noi oggi cominciamo a pensare che le pensioni possano essere erogate, parliamo chiaramente di pensioni di reversibilità, parliamo di pensioni di vecchiaia, a chiunque, anche quelli che non dovrebbero averne diritto, è lo stesso sistema pensionistico che è destinato ad, non ad esplodere ma ad implodere, quindi ad accartocciarsi su se stesso. Qualche giorno fa abbiamo parlato di una di un fatto che se ne parliamo oggi, se lo facciamo oggi, noi possiamo trovare sistemi per evitare quelle che sono vere e proprie truffe. Quindi se una ragazza di 18 anni sposa un uomo di 80 anni e l'uomo di 80 anni muore dopo la prima notte di nozze, quindi dopo un solo giorno di matrimonio, la 18enne percepirà vita natural durante, fino a quando non deciderà di risposarsi ancora, la pensione di reversibilità. Vi sembra una cosa logica questa? Cioè, per evitare che accada questo, basterebbe approvare una norma, e deve essere chiaramente una norma che vede tutti d'accordo: la pensione di reversibilità si può erogare solo dopo, che so, 5 anni di matrimonio. Almeno 5 anni, perché se ti sposi la persona molto anziana, entro i 5 anni è probabile che quella persona purtroppo passi a miglior vita, e quindi tu la pensione di reversibilità, se ti sei sposato con la persona anziana per la pensione di reversibilità, non la prendi. Se noi oggi riconosciamo il valore di quelle che Michela Murgia chiama le famiglie queer, ciò significa che solo per una questione di pura amicizia, lei chiama volontà, per una questione di opportunismo, che lei chiama volontà, due persone che sono amiche ad un certo punto dichiarano di essere famiglia. Quindi una prende 3.000 euro al mese di pensione, l'altra non prende niente, dichiariamo di essere famiglia, quella che prende 3.000 euro muore, io prendo la pensione di reversibilità. Non è possibile, non abbiamo un sistema pensionistico che può garantire una cosa di questo genere, ma abbiamo anche un sistema di vita che non impedisce a nessuno di vivere con chi vuole. Cioè tu decidi di vivere con chi vuoi, sei liberissimo di farlo, ma non puoi pretendere di avere gli stessi diritti di una famiglia che Michela Murgia chiama famiglia tradizionale, ma che invece basterebbe chiamare famiglia, quella formata da un uomo, una donna, probabilmente dei figli, non è detto che ci siano, un uomo e una donna da soli già fanno una famiglia. Il resto sono unioni, decisioni, tu stai insieme o non stai insieme, ami una persona o ami due persone, tre persone, ma se passa questo discorso di Michela Murgia, se noi riteniamo valido questo discorso di Michela Murgia, vale tutto. Cioè quello che viene definito il patto sociale, quattro persone si mettono insieme, vivono insieme, si dichiarano famiglia queer, e quindi uno dei quattro muore, gli altri tre si dividono la pensione di reversibilità. È una cosa, chiaramente un terzo, è una cosa possibile questa? No. Quindi questo discorso che io ho fatto, questa traccia audio di Michela Murgia, era per farvi capire che certe idee di oggi nascono da chi le ha veicolate ottenendo credibilità, ed è giusto parlarne, non per sminuire la figura di Michela Murgia, per la quale, pur non condividendo nulla, nutro il massimo rispetto, ma è per dire che sono state veicolate idee sbagliate che vanno combattute ancora oggi, anche se sono state partorite da una mente che oggi purtroppo non c'è più.
8: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono.

0: c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 8:53 minuti primi e qualche secondo. Ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. A volte io cerco di cogliere dei piccoli segnali di come la nostra società stia andando in rovina. Allora, è vero, si è passati gradualmente per molti settori merceologici, per molte categorie, dalla cultura del possesso a della cultura dell'utilizzo. Pensiamo quante persone oggi non acquistano una macchina ma la noleggiano con varie formule. Questo vale anche per utensili di vario genere. Chiaramente non i piccoli utensili che possono servire per il fai da te, no? Ma se hai bisogno, che so, di una idropulitrice molto potente, magari ad acqua calda, per fare un lavoro, una tantum, piuttosto che spendere una cifra consistente, perché ho detto idropulitrice potente ad acqua calda, quindi stiamo parlando di un oggetto che costa svariate centinaia di euro, parecchie centinaia di euro, magari a noleggi, spendi 50 euro, la vai a prendere, la carichi in macchina, la porti a casa, la usi, la riporti e con 50 euro e ci sta, no? Il noleggiare, pensate le piattaforme aeree, insomma ci sono quelle che servono per i traslochi o per determinati lavori, non è che io stia criticando il noleggio, per carità, ci mancherebbe altro. Tu paghi un servizio e prendi quel determinato oggetto per il periodo del quale tu hai bisogno. Vai in viaggio, arrivi con l'aereo in un aeroporto, hai noleggiato un'auto e giri con l'auto a noleggio, la riconsegni quando riparti. Quindi vabbè. Ma mi hanno segnalato una persona che, attenzione, fa il suo lavoro, quindi nessuna critica a lui. Lui offre un servizio, il problema è che ci sono persone che questo servizio lo sfruttano. Noleggia orologi di lusso. Noleggia orologi di lusso. Tu vuoi un Rolex, vuoi indossare il Rolex per il mese di agosto? 600 euro. Tu quindi, cioè, ci sono persone che vanno, pagano 600 euro, chiaramente immagino che tu debba andare con il rotolino di soldi per lasciare la cauzione o debba avere una carta di credito sulla quale bloccano una certa cifra, ma tu paghi 600 euro per andare in vacanza con il Rolex. Va bene, a volte può capitare che uno compri delle cose inutili. Ci sono molte città turistiche che vendono, dove trovi in vendita dei barattolini, ma sono barattoli tipo un barattolo di una bibita qualunque, no? Solo che c'è aria di Londra, aria di Parigi, aria di Lisbona, cose di questo genere, no? Quindi è un barattolino vuoto, sigillato normalmente, aria di Londra. E l'idea è quella che tu compri questo barattolino, una volta che sei arrivato, sei tornato a Roma, lo piazzi lì, un giorno hai nostalgia, apri il barattolino, respiri e senti l'aria di Londra, ok? E lo paghi 5 pound, 6 pound, adesso non so quanto possa costare una cosa di questo genere, però è un souvenir, cioè sta a livello del magnete che tu attacchi sul frigorifero. Quindi ci sono anche delle cose stupide che uno compra, va bene, ma il Rolex a noleggio, cioè ragazzi, il Rolex a noleggio, noleggi un Rolex per andare in giro con i Rolex, in modo che poi le persone possano dire: ammazza, vedi, quello ha il Rolex, perché non è che ci sia scritto che il Rolex è a noleggio. Ecco, questa è la cultura dell'apparire più che l'essere. Cioè io farei una cosa, ma intanto complimenti al tizio che si è inventato questa cosa, ma d'altra parte, signori miei, non ci dobbiamo mai dimenticare che le persone offrono determinati servizi se ci sono altre persone destinate, disposte ad acquistarle. Io ricordo sempre la frase di Vanna Marchi, che ha fregato una quantità incredibile di gente, la frase che si è fatta anche tatuare a 80 anni sull'avambraccio. È una frase un po' forte, ma che chiaramente va ricordata, anche perché poi dobbiamo sapere a che categoria appartengono quelli che fanno determinate scelte. Ripeto, non chi offre il servizio, perché io, anche una come Vanna Marchi, il problema secondo me non è Vanna Marchi, proprio sono quelli che hanno creduto a Vanna Marchi. Quindi il problema non è chi noleggia Rolex materialmente, ma chi decide di andare per metterlo al proprio polso. La frase di Vanna Marchi, che secondo me dovrebbe essere scritta al posto di "la legge uguale per tutti" nei tribunali: i coglioni vanno inculati.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9 e 4 minuti primi e qualche secondo. A volte ci comportiamo un po' tutti quanti come dei pecoroni, eh? E a volte spesso lo facciamo e non ci rendiamo conto di esserlo. Pensate ad esempio entrare in un autogrill in autostrada. Tu entri in autogrill e vai in bagno, prendi qualcosa, ti vuoi far depredare, fai quello che ti pare, dopodiché per uscire non è che puoi entrare esattamente puoi uscire dove sei entrato, no, devi effettuare un percorso, uno slalom ad ostacoli tra le varie corsie, dove tutto viene esposto a prezzi chiaramente iper maggiorati, ma durante un viaggio sei quasi più portato, no, a comprare delle cose, soprattutto roba da mangiare, caramelle, e tu passi, sei obbligato a fare tutte queste corsie, devi vedere, sei obbligato a vedere tutto quello che loro vendono. È una forma di coercizione. In altri casi, per esempio, dove ci sono delle frecce a terra, grandi esposizioni, tu devi seguire il percorso. E può capitare, ad esempio, che tu voglia rivedere qualche cosa, allora vai in senso contrario, ma ti sembra di essere in autostrada contromano, perché tutti seguono le frecce. Ci avete fatto caso? Un tizio, non so esattamente dove, ma la cosa mi ha divertito moltissimo, che si è inventato all'IKEA, non so dove, è stato arrestato addirittura, praticamente che cosa ha fatto? Si è portato delle frecce adesive, dei fogli con delle frecce adesive uguali in tutto e per tutto a quelle dell'IKEA. E poi, approfittando di un momento di distrazione, ha cominciato a posizionarle un po' a casaccio. La gente non ci ha capito più niente. Era praticamente un labirinto senza uscita, perché tu vedevi la freccia, poi vedi la freccia dall'altra parte, poi andavi dall'altra parte, poi la freccia ti diceva di andare dall'altro lato, poi sbattevi contro un muro, tornavi. È stato arrestato. La gente all'IKEA è diventata. Già uno quando entra all'IKEA resta un po' sconcertato, no? da tutto, ma questo è stato un mito e mi ha ricordato un fatto che è venuto a Bari tanti e tanti anni fa, quando non c'erano i navigatori satellitari e quando ci si orientava grazie ai cartelli stradali. Quindi uscivi dall'autostrada a Bari e seguivi le indicazioni per il porto, perché a Bari, chiaramente ci si imbarca, c'erano i traghetti per la Grecia, e quindi c'erano questi turisti con le macchine stracariche di bagagli e che cominciavano a seguire le indicazioni per il porto, porto di qui, porto di là, porto di su, porto di giù, arrivavano ad un punto, tac, la strada chiusa, e nel momento stesso in cui avevano imboccato la strada chiusa arrivavano dai lati ragazzini di Bari Vecchia, e tipo Cassano per intenderci, no perché Cassano rubasse, ma era per farvi capire, ragazzini di Bari Vecchia che aprivano il baule della macchina e rubavano i bagagli, e tu prima di rendertene conto stavi imbottigliato in una strada stretta, chiusa, non potevi andare né avanti né indietro, e ti avevano rubato tutto quanto, perché questi ragazzini che cosa avevano fatto? Avevano piazzato i cartelli stradali in maniera tale da portarti in una strada chiusa, che se ci pensate era sicuramente una mente criminale, ma allo stesso tempo geniale. Comunque questo stupendo, questo meraviglioso, questa fatta la cosa. E parecchi anni fa ero in Puglia e mi ero fermato a dormire a Trani, parecchi anni fa avevo i ragazzini piccoli, quindi dovevo poi andare ad Ostuni, e Trani tra l'altro bellissima, meravigliosa. E la mattina salgo in macchina così, e però non sapevo quale strada esattamente fare per arrivare a riprendere la superstrada che mi avrebbe portato poi verso Trani. Quindi ad un semaforo un signore abbastanza anziano del posto, tipo agricoltore per intenderci, dico: sentami scusi, io dovrei andare a prendere, dice: ah, ma mi segua perché faccio la stessa strada. Va bene, e comincio a seguirlo, ta ta ta ta ta, e poi ma lo seguo per un bel po', no? Dico: cacchio, sta po'. Quindi io acceleravo per superarlo e lui accelerava, quindi non riuscivo a superarlo. Dico: porca miseria. Arriviamo ad un punto che c'era un incrocio, ma in mezzo alla strada, in mezzo alla campagna proprio, no? Mi accosto, dico: senta, mi ero dimenticato. Dico: come si era dimenticato? Perché io pensavo che mi volesse rapinare, per questo scappavo e acceleravo. Non lo hanno più trovato quel signore, lo stanno ancora cercando.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU.

0: Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 16 minuti primi e qualche secondo. In questa tranche vorrei affrontare due argomenti. Allora, il primo è una cosa legata a dei numeri. E i numeri, come sapete, sono incontestabili. Noi possiamo discutere delle idee, possiamo confrontarci, le idee sono tutte giuste, tutte sbagliate, i numeri no, i numeri sono quelli. E vorrei raccontarvi questa storia che arriva dalla Danimarca. Allora, nel 1991 la Danimarca decise di accogliere 321 rifugiati palestinesi. Il risultato, alla luce dei fatti, è da considerarsi non positivo. Di questi 321, 204 sono stati condannati, 71 sono finiti in carcere e 176 hanno richiesto aiuti economici allo Stato danese. Il 64% ha commesso almeno un reato e oltre il 50% ha chiesto aiuti economici. I 321 rifugiati ad oggi hanno dato alla luce un totale di 999 figli. Questi 999, 337 sono stati condannati, 132 sono stati in carcere e 372 hanno richiesto aiuti economici allo Stato. Quindi la seconda generazione non solo non si è integrata, ma ha commesso altri crimini e ha gravato economicamente sullo Stato danese. Ecco, io credo che una storia di questo genere vada illustrata. E che significa? Che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma bisogna capire che l'integrazione, che è una cosa bellissima, deve seguire determinati canali. Cioè, se noi facciamo in modo che l'accoglienza non segua anche regole rigide legate all'integrazione, e noi signori ci troviamo con una situazione che non sarà più gestibile. Cioè, io mi faccio sempre una domanda, no? E dico, allora, com'è possibile che ci siano alcune entità geografiche, chiamiamole nazioni, chiamiamoli spazi della terra, chiamateli un po' come vi pare, no? Ma cioè, perché solamente gli europei, secondo le proiezioni, sono destinati a diventare una minoranza? Cioè, quello che oggi viene definito come suprematismo bianco, razzismo, ma vi risulta che gli indiani saranno mai secondo le proiezioni saranno mai una minoranza in India? In India, i pakistani saranno mai una minoranza? In Bangladesh i bengalesi saranno mai una minoranza? I cinesi saranno mai una minoranza in Cina? O in una nazione araba gli arabi saranno mai in minoranza? No. Dove accade questo? Accade in Europa e dovrebbe accadere, secondo una certa logica, in Israele, dove gli ebrei dovrebbero sparire. Cioè, secondo voi è una cosa logica questo? Basterebbe provare a riflettere su quello che vi sto dicendo. Cioè, non è necessario essere razzisti, perché il razzismo è una delle cose più vergognose dell'essere umano. Basta essere realisti.

0: se oggi, ad esempio, dopo la Danimarca, anche la Svezia ha definito la regolarizzazione di massa dei migranti in Spagna una pessima idea, è evidente, perché la Svezia, che era molto più avanti di noi quando si parlava di discorsi legati all'accoglienza, oggi ha capito che quei discorsi erano sbagliati. Certo, è molto difficile tornare indietro. Quando io sento la Germania che dice: ma signori, tutti i richiedenti asilo che oggi si trovano in Germania verranno rispediti in Italia. Questi si chiamano, un nome un po' così, dublinanti. Dublinanti, perché la Convenzione di Dublino nel lontano 1993, quando ancora non erano in atto queste migrazioni di massa, aveva stabilito che lo straniero proveniente da determinati paesi avrebbe avuto il diritto di chiedere lo status di rifugiato politico nel primo stato dell'Europa dove avesse messo piede. Questa era la Convenzione di Dublino, il Trattato di Dublino, ok? Una cosa che nel 1993 poteva anche starci, cioè non era neanche lontanamente immaginabile che ci sarebbe stata questa migrazione di milioni e milioni di individui. Ma l'Italia oggi rappresenta il tallone d'Achille di questo trattato, perché oggi la Germania dice: benissimo, tu sei in Germania, sei arrivato in Germania, in Italia, hai chiesto lo status di rifugiato politico in Germania, è sbagliato, lo devi richiedere in Italia perché sei arrivato in Italia. Quindi l'Italia torna, secondo un concetto, ad essere una nazione che può essere tranquillamente invasa. Però signori, c'è da dire una cosa. Intanto uno può anche pensare di convocare un Consiglio d'Europa e dire: sta cosa non ci sta più bene, primo. E in secondo luogo, alla Germania bisognerebbe dire una cosa, forse perché l'Italia in questo difetta un po' quando si parla di diritti, è come se avesse paura di imporli. Allora, sugli aerei, così come sulle navi, se tu commetti un reato, non vieni, ipotesi, tu sei un aereo, sei su un aereo dell'ITA, ok? E l'aereo dell'ITA è in quel momento all'aeroporto di Rio de Janeiro. Tu, all'interno di un aereo dell'ITA, commetti un reato, non so, dai uno schiaffo ad uno steward, faccio un esempio. Vieni denunciato, ok, ma non vieni processato in Brasile, perché tu il reato l'hai commesso sul territorio italiano, perché l'aereo è territorio italiano. Chiaro il concetto? La nave, ovunque si trovi, su quella nave, ragazzi, le leggi che vengono rispettate, oltre quelle chiaramente del diritto marittimo, sono quelle dello Stato del quale la nave batte bandiera. È chiaro, quindi io sono su una nave olandese, commetto un reato, vengo giudicato da un tribunale olandese, anche se il fatto avviene in mare aperto, anche se il fatto avviene a largo delle coste dell'Africa, non è importante. E allora signori, le ONG che battono bandiera tedesca accolgono i migranti, e quindi il primo paese d'ingresso è la Germania. Cioè non possiamo noi immaginare che questi generosissimi raccoglitori di migranti con navi che battono bandiere di stati esteri li raccolgono e poi li scaricano in Italia, perché la prima nazione di arrivo è la nave sulla quale questi migranti sono stati caricati. Ora, probabilmente una cosa di questo genere va specificata, va detta, va chiarita. Probabilmente c'è anche bisogno di un po' di tempo per far sì che la gente comprenda fino in fondo questa cosa, perché se no siamo tutti quanti capaci di dire delle fesserie. Io vi ho spiegato in punta di diritto che cosa accade se l'Italia fa rispettare questo fatto. Tu batti bandiera tedesca, sei una ONG tedesca, raccogli migranti a largo, che poi lo faccio autonomamente o mettendoti d'accordo con i trafficanti di esseri umani, questo chiaramente non lo so e neanche mi interessa, ma nel momento stesso in cui mettono piedi sulla tua nave, mettono piedi in Europa. La nave è tedesca, hanno messo piede in Germania. È così difficile farlo capire? È così difficile comprendere questa cosa?
1: Vabbè,
0: ma qui non c'entra nulla il razzismo, c'entra la legge, solo ed unicamente la legge. E a volte quando ci facciamo delle domande, a volte rispondiamo per convenzione. Rispondiamo perché è giusto rispondere in quel modo, è giusto rispondere in quella maniera, no? Quindi muore una persona, si fanno le condoglianze, ma anche se insomma non tu la persona la conosci poco e proprio non avevi mai visto la persona che è venuta a mancare, però per educazione, per convenzione, per tacito accordo si fanno le condoglianze. Quando accadono determinate cose, noi la risposta la diamo perché è giusto dare quella risposta o perché la pensiamo realmente in quel modo? Proviamo a essere onesti con noi stessi. Si tratta solo di onestà, nient'altro. Io potrei farvi un numero enorme di esempi, no? Voi avete un figlio che capite che sta frequentando una ragazza un po' di tempo e lui ti dice: guarda, io vorrei presentarvi Sonia, un nome qualunque, vorrei presentarvi Sonia, e voi siete contenti, no? Vostro figlio che ha 27 anni, quindi giovane ma non un adolescente, che vi presenta questa ragazza che di anni ne ha 25 e che cosa fa? Ma lavora con su internet, cose di questo genere, e si presenta a casa con questa ragazza e voi venite a sapere che questa ragazza ha un profilo su OnlyFans. Cioè, quindi vende foto dei piedi, permette a uomini di masturbarsi in varie maniere, tutto quanto a pagamento. Siate molto sinceri, siete contenti di questa cosa? Ma qui si parla solo di essere contenti e di essere onesti con se stessi, si parla di essere onesti con se stessi. Quando tua figlia ti presenta uno e dice: ma guarda, ti vorrei presentare Nicola, Nicola è architetto, quindi sai, non è che ti ha detto uno spacciatore, architetto, va bene, ok, e tua figlia ha 27 anni, giovane, chiaramente non più adolescente, e ti dice di essere innamorata e che niente, te lo porta, quindi organizzate una cena, e si presenta Nicola a casa. Nicola ha 64 anni, tua figlia ne ha 27. Nicola ha due matrimoni falliti alle spalle, quattro figli da due donne diverse, e dice di avere ottime intenzioni. Siate sinceri, siete contenti? Sinceramente, dovete rispondere a voi stessi, non a me. Oppure tua figlia dice di essersi convertita all'Islam, si presenta con il burka e ti presenta il suo nuovo compagno che ha già due mogli nella sua nazione e lei è innamoratissima. Ne siete contenti? Datevi una risposta voi. Voi la risposta la dovete dare a voi stessi, non la dovete dare a me.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:33 minuti primi e qualche secondo. Volevo dare un'occhiata qua al... Ok, perfetto, ci siamo, no, scusate. E abbiamo detto 9:33 minuti primi e qualche secondo. E quando noi leggiamo certe notizie, ci chiediamo sempre, vabbè, ma che cacchio, ma... Porca miseria, ma uno può credere veramente che questa sia una notizia? Allora, premetto che è stata rilanciata dall'ANSA, quindi non dal Corriere dei Piccoli, ok? Troppo caro usare l'auto, vado al lavoro con il cavallo. Ed è la storia di un tizio che si chiama Massimiliano Accetturo, che vive a Rocchetta Sant'Antonio, nel Foggiano, e insomma si sposta quindi questo tizio per quello che deve fare, così con il suo cavallo, che in questo caso si chiama Maya, è una cavalla, è una cavalla che fa parte della sua scuderia, perché lui di cavalli ne ha 8, di professione giardiniere, ha trascorso 20 anni a Rimini per lavoro e poi ha deciso di fare rientro nel suo comune di nascita, nel Foggiano, perché gli piaceva tornare nel luogo natio e gli piaceva vivere più a contatto con la natura, e racconta la sua storia. Lavoravo come impiegato al comune di Rocchetta Sant'Antonio, poi mi sono licenziato perché non avevo più stimoli e sono andato via da Rocchetta negli anni 90. Nel 96 di fatto mi sono stabilizzato a Rimini in cerca di fortuna, dove ho svolto per anni la professione di giardiniere. Ho conosciuto Raul Casadei e da lì ho iniziato a lavorare prima per lui come giardiniere, poi presso rinomate strutture alberghiere, sempre coltivando la passione per i cavalli, fino al 2020, quando ho fatto definitivamente rientro a Rocchetta. Ho 2 figli grandi, ormai lontani da casa, che tornano solo durante le feste, e quindi ho deciso di tornare al mio paese. La passione per i cavalli è una cosa familiare, è stata tramandata dal mio bisnonno, che era un commerciante di cavalli con il regno delle Due Sicilie, poi mio nonno, mio padre, fino al sottoscritto. A Rimini ho avuto i cavalli che ho portato con me a Rocchetta. Ne ho 8 nelle scuderie allestite nel perimetro della villetta dove abito. Lui racconta di spostarsi agevolmente con la sua cavalla, di averlo fatto nel corso degli anni. È arrivato anche a Pescassero lì 9 giorni, in tanti altri posti, e dice: negli ultimi mesi mi sposto per lavoro a cavallo, visto che il carburante è aumentato parecchio. Per fare un pieno ad una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro. Per fare il pieno ad una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro. Andando a cavallo praticamente non spendo nulla. Per lavoro si muove tra Puglia, Campania e Basilicata. È bello tornare ai vecchi tempi, è una sensazione impagabile. Poi è un mezzo di trasporto economico, come devi avere cura di te, devi averne di lei, parlando della cavalla. Allora, il bello è che questa notizia è stata passata, o meglio è passata come una scelta consapevole. Ma guarda che bello! Cioè, siccome la benzina costa tanto, lui va a cavallo. Allora ti immagini queste persone che hanno deciso di abbandonare l'auto perché la benzina costa tanto, e lui va in giro a cavallo per le zone del Foggiano. Che bello, ragazzi. Solo che di cavalli ne ha 8 in una scuderia che è all'interno della villetta dove abita. E poverino, per fare il pieno ad una delle sue auto ci vogliono 180 euro. Allora mi chiedo, il signor Massimiliano Accetturo, il pieno ad una delle sue auto, quindi non ne ha una solamente, ne ha più di una, 180 euro di pieno. Allora, ma che macchina c'ha il signor? C'ha una Rolls Royce, una Bentley? 180 euro di pieno sono 90 litri di benzina, più o meno, a occhio e croce. Quali sono le auto che che hanno un serbatoio da 90 litri. Cioè, mi volete spacciare quello che ha fatto questo signor Massimiliano Acetturo come una scelta di vita, una scelta a contatto con la natura? C'ha 8 cavalli, una scuderia, la villetta, faceva l'impiegato comunale, poi si era stancato, è andato a Rimini, ha fatto il giardiniere, ha lavorato in bei posti, poi è tornato. Ma voi vi immaginate? Cioè, a Roma, cioè, pensate questa cosa, a Roma, dice, sai che c'è? Perché poi, dice, il cavallo costa di meno. Allora, io premetto, non sono un esperto di cavalli, non sono esperto di cavalli, ok? Però ho persone, conosco persone che hanno il cavallo, un cavallo costa una barca di soldi, cioè il cavallo costa una enormità. Cure veterinarie, lo devi accudire, spazzolare, strigliare, gli devi dar da mangiare. Poi vabbè, la scuderia è tua, chiaramente non paghi neanche il maneggio dove risiede il cavallo. Ma voi mi volete spacciare il fatto che un cavallo sia economico? No, perché non lo dite al sindaco Roberto Gualtieri, perché sennò dopo le ciclabili inutili ti dice: da adesso in poi, se volete andare al lavoro, solo col cavallo. Che poi tu metti il cavallo, cioè pensateci bene, in una grande città dici, sai, cioè, il cavallo dove lo metti? Il cavallo dove lo metti? Non è che puoi fare come nei saloon del Far West, dove arrivavi col cavallo, lo legavi alla staffa di legno e stava lì il cavallo. Voi immaginate, già mi immagino con la gente che abbiamo a Roma, noi andiamo in giro coi cavalli, nell'arco di poco tempo, ma sai le macellerie equine che aprono in città, te rubano tutti i cavalli. Vabbè, queste sono le notizie che vengono spacciate per vere, ma noi ci facciamo abbindolare, ragazzi, noi veramente siamo ormai così, abbiamo il cervello che è così atrofizzato che non siamo neanche più in grado di pensare e dire ci stanno dicendo delle fesserie. Guardate il cibo, io ora vi farò degli esempi di cibo e noi accettiamo qualunque cosa. Allora, qualche giorno fa ero in centro e trovo un ristorante dove servivano meatballs. E non era un ristorante turistico, attenzione, perché se era una zona turistica, era una zona semicentrale, una zona turistica ci sta pure... Meatballs, cioè tu mi stai vendendo o stai tentando di vendermi delle polpette e le chiami meatballs, ma sono polpette che fanno parte della nostra tradizione, si trovano sempre meno, chiaramente in famiglia si consumano sempre meno, ma la polpetta era un meraviglioso cibo di scarto, oggi le chiamano meatballs. Una volta, quando le città erano piene di pizzerie col girarrosto, tu hai la possibilità di scegliere due polli, il pollo normale o il pollo alla diavola, che era il pollo che girava nel girarrosto, solo che era stato schiacciato prima. Io francamente non ho mai capito la differenza tra pollo arrosto e pollo alla diavola, considerando che avevano esattamente lo stesso tipo di condimento, avevano lo stesso tipo di cottura, però il pollo alla diavola era schiacciato. Oggi c'è lo smash burger, cioè è diverso, praticamente è un burger che quando viene cotto sulla piastra viene un po' schiacciato, però c'è lo smash burger, capito? Smash burger, noi pollo alla diavola che era, non si sono inventati niente. Io ho tanto parlato della truffa del poké, cioè che è la vecchia insalata di riso, solo che costava prima 2 euro, adesso costa 12 euro. Prima l'insalata di riso si provava nella cofana, oggi c'è la bowl della poké. Oppure il pulled pork, ragazzi, il pulled pork è lo stracotto. Cioè noi in vari modi, in varie maniere, utilizzando carne di vario genere, ma è lo stracotto, né più né meno. In alcune zone d'Italia, molto spesso in Umbria, ma non solamente in Umbria, c'è un prodotto che si chiama crostone. È una fetta di pane, possono anche essere due fette di pane, farcite in varie maniere. C'è sempre stato il crostone, oggi no, ragazzi. Dice, andiamo a mangiare un crostone? Ma stai scherzando? Ma veramente? Ma siamo nel 2026, ma credi veramente che noi possiamo ancora mangiare un crostone? Ma per carità. Senti, hanno aperto un po', il crostone viene 3 euro, no, ma per carità. Senti, hanno aperto un posto a Roma dove fanno dei toast gourmet, 9 euro, buonissimi. Sono i crostoni, li chiamano toast gourmet. E poi questi che vendono i panini. Cioè, oggi tu vai in certi posti dove vendono panini a prezzi stratosferici, perché oggi se una cosa tu la vuoi far aumentare di prezzo, il panino deve essere gourmet, perché se non è gourmet, una volta il panino lo farcivi in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora, se tu prendi un panino, la classica ciriola, ragazzi, e dentro ci metti la fettina panata del giorno prima, fredda, è panino gourmet? No, che panino gourmet? Quello è un paninaccio schifoso. Panino gourmet ci deve stare allora il salame di cinta senise con la maionese al basilico, due gocce di umami per dare quel tocco di sapidità, 12 euro. Panino gourmet, 12 euro. E sono stato in Spagna, ma ci sono stato un sacco di volte, no? Una delle cose classiche della Spagna sono le tapas, cioè queste in Italia se tu vai al Veneto i cicchetti ce ne stanno in Veneto i cicchetti ci sono sempre stati, solo che se tu dici a Roma facciamo, sai, hanno aperto un posto dove fanno i cicchetti, ma lascia perdere, no, cioè, c'è un posto invece dove fanno delle tapas, ma il massimo peggio, ci sono due cose. Uno è che i tacos, ragazzi, abbiamo le piadine, come io voglio far capire che in realtà non hanno inventato nulla, cioè stanno chiamando in maniera diversa cose che già avevamo, ma le hanno nettamente aumentate di prezzo. Perché se io ti do 4 polpette, te devo far pagare 5 euro, se ti do 4 meatballs, te le faccio pagare 11 e tu sei contento, capito? Se io ti do, vado dal salumiere, ammesso di trovarne ancora, e chiedo, mi fai una rosetta, mi ci metti dentro il prosciutto, gambuccio che costa di meno e una fetta di fontina, vado e lo pago 3,50 euro, per dire. Se invece il panino è gourmet lo pago 12 euro e sono convinto di aver mangiato una cosa fantastica. Ma il peggio del peggio penso che si sia toccato in alcuni posti dove ti offrono la pizza pocket, ragazzi, la pizza pocket è il calzone. La pizza pocket è il calzone, solo che una volta andavi nelle osticcerie e il calzone al forno o molto spesso fritto lo pagavi 3 euro, la pizza pocket la paghi 9 euro. Ragazzi, ieri c'è stata l'eclissi, ma io sto ancora a aspettare il meteorite.

0: TR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono a 9:52 minuti primi e qualche secondo. Sì, è vero, avete perfettamente ragione, sono abitudini, però così come noi abbiamo la possibilità di riconoscere che in altre nazioni si mangiano dei cibi particolarmente buoni e perché no anche migliori dei nostri, non vedo per quale motivo noi non possiamo affermare la superiorità di alcune nostre preparazioni alimentari rispetto ad altre che li scimmiottano. So, l'altro giorno vi ho parlato ad esempio della tortilla. In Italia noi siamo i maestri della frittata, no? Anche perché abbiamo chiaramente una serie di ingredienti che mischiate alle uova danno luogo a delle preparazioni particolarmente appetitose, no? Io, se adesso facessi un micro sondaggio tra di noi e chiedervi con che cosa si può fare la frittata, ok? Cose particolari, mi date delle idee? 338 99 00 99 0. Ok, però chiaramente con che cosa si può fare la frittata? Con delle cose che sono avanzate. Con che cosa si può fare? Qual è la vostra frittata preferita? Se avete una cosa particolare, se vi è capitato. Per esempio, una volta ho mangiato una frittata con l'ortica che era eccezionale, pensandoci bene, diciamo, la frittata all'ortica era una cosa eccezionale. Nelle Marche si mangia la frittata con i paccasassi, che è un'erba che cresce sul conero. Vedete, voi mi state inviando varie segnalazioni: la frittata con i carciofi, con gli asparagi, con la cicoria, molti frittata con i carciofi, oltre chiaramente la frittata con il formaggio, con le cipolle, la frittata con gli strigoli, che è famosa a Viterbo, che non so esattamente che cosa siano gli strigoli, ma d'altra parte abbiamo tante particolarità regionali in Italia che non è detto che uno possa, così come prima ho parlato dei paccasassi, non credo che tutti quanti conoscano la frittata con gli agretti, la frittata con i lampacioni, che sono soprattutto una cosa lucana. Penso che i lampacioni siano soprattutto lucani o pugliesi, soprattutto lucani. La frittata con la pasta, col cavolfiore non l'ho mai, però insomma, chiaramente, come dire, la frittata sta bene con tutto, no? La mia preferita è quella proprio con la pasta, la pasta scrocchiarella, cioè quella è la mia. Però devo riconoscere che se noi prendiamo la frittata con le patate, come si fa in Italia, e la paragoniamo alla tortilla, che è la frittata con le patate, ragazzi, quella spagnola è più buona. Cioè, no, non è che adesso io sto dicendo che la frittata con le patate sia cattiva, la adoro, però la tortilla è più buona. Cioè, non... quindi quando noi diciamo che le cose preparate altrove sono più buone, allora sì, effettivamente. Quando diciamo che le nostre sono più buone, no, allora diventa un discorso nazionalista, non è giusto, bisogna accettare quello che accade, quello che succede, le cose che cambiano. Io il giorno in cui vedrò in Giappone tante rosticcerie che ti preparano il supplì, così come in Italia abbiamo tanti ristoranti di sushi, noi potremo parlare della vera e reale parità. Vedi, col parmigiano in forno, patate e zafferano, frittata coi tanni, non so che cosa sia. Non so che cosa siano i tanni, vedete ragazzi, non so che cosa siano i tanni. Non si finisce, realmente non si finisce mai di imparare. Però vedete che sta sulla. Ci sono i ristoranti specializzati. Mi ricordo che ce n'era uno, come si chiamava, Dio santo? Madonna, stava dalle parti di Via delle Cave. Non era proprio in Via delle Cave, posso vedere dove ti facevano tipo tu pagavi un prezzo fisso e avevi a disposizione, cioè ti portavano 60 primi, solo che erano 60 primi, ma poi tu mangiavi il primo, il secondo, il terzo, al sesto, settimo, ottavo primo avevi finito, perché anche se 20 grammi per ogni portata, 30 grammi per ogni portata, cioè più il condimento, arrivavi al settimo, ottavo primo e finivi gli altri. Non frittata con le cozze da manicomio, può essere vero, però ristorante specializzato in frittate, guarda che ristorante specializzato in frittate, potrebbe essere un format che funziona. Va bene, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Fino al 28 di agosto saremo in diretta in questa modalità, quindi dalle 8 alle 10, mentre dal 31 agosto poi riprenderemo con il nostro solito orario dalle 7 alle 10. Ora vi lascio a Fabio Martini e alla strana nostalgia, poi toccherà a David Guarnieri e domani mattina, vigilia di Ferragosto, alle ore 8 in punto, io sarò qui con voi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, quindi domani alle 8 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette, e vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 8 qui, vigilia di Ferragosto, corve le no corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Tragedia a Trani, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri sera di Walter La Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia ha detto di aver agito non per fini politici come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. È nel caos l'aeroporto di Catania con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Buongiorno a tutti da Fabio Martini, eccoci per un nuovo appuntamento con la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? 16 minuti primi e beh, il nostro tempo è qui, la nostra estate è qui, la nostra cassetta è qui, riavvolgeremo anche oggi il nastro un po'. Vi porto negli anni 60, una ragazza in due.

0: Vi ricordate quando ieri dicevamo delle canzoni che nel tempo indietro, nel tempo che raccontiamo, erano anche particolari, in alcuni casi molto esplicite. Anche questa non è che scherza, una ragazza in due. Oggi sarebbe quasi scandalosa questa canzone, invece negli anni 60 è stato un grandissimo successo ed è ancora una gran bella canzone questa qui, una ragazza in due, cose da RTR 99, ti ricordi? È un tempo un po' sospeso quello che ci sta portando al Ferragosto di questo anno 2026, ma noi siamo qui a ricordare il Festival Bar, a ricordare le canzoni degli anni 60, 70 e 80, a ricordare i nostri 45 giri, a ricordare appunto le cose che avevamo in casa tanti anni fa e che poi nel tempo, negli anni e anche facendo qualche trasloco si sono perse. Tutto torna però, in questa trasmissione ci mettiamo dentro un po' tutto e quindi ci emozioniamo anche così, ma soprattutto ci teniamo una buona compagnia in questa estate. Qui a Roma ieri ha piovuto, sembrava essere arrivato un po' di fresco, ma già stamattina fa un grandissimo caldo.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto ottica salvagente?
0: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

quelle canzoni di un po' di tempo fa di questi gruppi che hanno cantato per solo qualche estate. Eppure queste canzoni ce le ricordiamo benissimo. Mi innamorai, Giardino dei Semplici. Che effetto vi ha fatto ritrovare questa canzone? Un bel 45 giri, era il 1975 sulla

B c'era una storia e sul lato A proprio questa Minna Morai. Nello stesso anno uscì anche la versione del Giardino dei Semplici di Tu che non chiagne, e poi via via tutto il resto. Vai nel 76 e poi Miele e poi Concerto in La minore dedicato a lei e poi altre canzoni. E devo dire che in questa canzone c'è i cori sono appunto delle Baba Yaga e naturalmente parlando anche del Giardino dei Semplici mi piace ricordare Gianfranco Caliendo, che non c'è più, è stato per anni la voce solista, un po' il frontman, possiamo definirlo così, suonava la chitarra elettrica ed acustica e anche il flauto. Gianfranco Caliendo, importantissimo naturalmente per il Giardino dei Semplici, e se n'è andato un po' di tempo fa, e ascoltando queste canzoni comunque viene in mente assolutamente la sua capigliatura e il suo modo di stare sul palco. Bei tempi, belle estati con questi 45 giri che ci facevano stare bene. I'm Still Standing è la prossima canzone qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, c'è Elton John.

Sì, sì, anche oggi si riavvolge il nastro un po', si torna indietro e si posiziona il nastro su una canzone che ci può far tornare in mente momenti, scene di vita naturalmente, ma anche quando abbiamo comprato quel 45 giri, quel 33, perché noi oggi sembra strano, però siamo stati quelli che hanno comprato i 45 giri, la generazione di chi ascolta RTR 99, ti ricordi? È anche, non tutta, ma comunque è anche la generazione di chi ha comprato i dischi, di quei ragazzi che andavano il sabato pomeriggio al cinema e c'erano i posti in piedi, come diciamo tante volte. E sì, eravamo esattamente noi che ci riunivamo poi il sabato pomeriggio a giocare i maschietti a Subbuteo e le femminucce ad altro, ad ascoltare anche semplicemente canzoni e poi aprire i dibattiti e parlare per ore di musica. Questo facevamo, siamo stati quei ragazzi lì, quei giovani lì, noi non avevamo molto altro, a scuola andavamo con l'astuccio, dentro c'era il compasso, due pennarelli, una penna e ci limitavamo appunto a questo. E poi avevamo una cosa che era magia all'epoca, avevamo il diario, che oggi non c'è più, lo sapete, oggi il diario non esiste più, ormai gli appunti li prendi sul cellulare, e quel diario che era fonte di grandi turbamenti, perché alla fine del mese di agosto si iniziava a dire: che diario prendo quest'anno per la scuola? E non era una scelta facile, perché c'erano tanti diari da scegliere con vari personaggi. C'era il diario con i calciatori, c'era il diario con i cantanti, c'era il diario con Asterix, c'erano tanti diari a disposizione, e a volte quando si andava appunto a comprare i libri per l'anno che sarebbe arrivato scolastico, c'era poi il grandissimo dilemma: che diario compro? E la scelta era durissima, davvero. E poi quel diario pian piano si riempiva di appunti, sì, certamente i compiti per il giorno dopo, ma anche tantissime altre cose, e tra queste cose c'erano i testi delle canzoni, e sul mio diario c'era anche il testo di Quante volte di Claudio Baglioni, che troviamo adesso qui su RTR 99, ti ricordi?

Quando sento certe canzoni penso veramente a quante frottole e balle ci hanno raccontato quei giornalisti musicali degli anni 70 che si volevano atteggiare a grandissimi esperti e invece dimostravano solo una grandissima impreparazione. Le canzoni vanno sentite. Baglioni? Ah, quello della maglietta fina, dove si immaginava tutto. Anche, ma non solo. Quante volte è una canzone bellissima di Claudio Baglioni dove lui, tra l'altro, non parla in questo caso ad una donna, c'è un tu. Tu che sei qui, io parlo a te, ma non è una donna, è una parte di Baglioni stesso. E ci sono traumi infantili, stanchezza, la ricerca di una propria identità. Le canzoni molto spesso hanno dei significati profondi e certe canzoni andrebbero studiate a scuola e spiegate veramente bene, perché i giovani potrebbero capire molto di più dalle canzoni la vita rispetto che da libri che sono comunque ingialliti dal tempo. E allora in questa canzone c'è l'infanzia, il cielo lavato e i litigi con i genitori che lo mandavano fuori. Si sentivano i genitori che urlavano: ma tu vai fuori, vai a giocare fuori. È il ricordo di un passato anche doloroso. E poi c'è il buio, la notte, la città, gli amici anche un po' brilli qua e là. E poi c'è un bilancio che viene fatto anche personale, soprattutto personale, e quindi con tante incertezze subentra anche la paura di crescere, di indossare i primi occhiali e di non riconoscersi più per quello che si era. Guardate che è una canzone profondissima e bella. E poi quante volte ti ho pregato mentre mi graffiavi il cuore. È bellissima questa frase. Una lotta tra un Claudio e Claudio, potremmo dire, e una lotta con la vita. Quante volte, bellissima canzone, quante volte cantata, tante volte nei suoi concerti, con un ritmo incalzante, saltando e guardandosi intorno, vedendo anche tantissima bella gente, perché ai concerti di Baglioni si incontra bella gente, pulita, non devo dire, è un bellissimo modo di passare qualche ora, andare a un concerto di Baglioni. E sarà bello tornare in quella piazza di Siena nel mese di ottobre, dove tanti anni fa proprio Claudio Baglioni cantò e registrò un disco live intitolato Aleo, che è ancora parte della sua storia. Voltiamo pagina, cambiamo disco, cambiamo vinile, ma rimaniamo su un capolavoro, un altro capolavoro da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi? C'è Bennato. L'altro giorno mi è capitato di vedere una vecchia immagine del suo famosissimo concerto allo stadio San Siro, quando veramente suonare a San Siro era qualcosa di epocale. Pochissimi concerti, ma quei pochi strapieni, strazeppi di persone sognanti. E in quel concerto anche un giorno, credi.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

è bella anche amare. Mino Vergnaghi, appunto, Parigi addio e Amare, 2,45 giri molto vicini tra loro, che fanno parte di un tempo che noi qui a RTR 99, ti ricordi, non abbiamo certamente dimenticato. E non abbiamo dimenticato quei concerti belli, bellissimi del nostro passato, quando casomai curiosavamo su Televideo. La pagina era la 530, mi sembra, o 550, ma forse 530, dove c'erano i concerti, i live dell'estate, e c'erano 7-8 pagine che giravano e tu curiosavi lì e vedevi quali erano le tappe, appunto, degli artisti e dei loro live. E qualcuno era in quel lontano concerto di Aleo a Piazza di Siena di Claudio Baglioni, e tornerà. È stato emozionante all'epoca, lo sarà ancora adesso. È bellissima questa iniziativa di tornare a Piazza di Siena, io ci sarò. Ricordo che sfidai anche i miei genitori per andare a vedere Claudio Baglioni a Piazza di Siena, era tanto tempo fa. Questo è successo anche a me, devo dire la verità. Anch'io ho sfidato chi mi diceva lì non si può andare perché c'è un sacco di gente, può essere pericoloso. E invece ho incontrato tante belle persone che avevano voglia di sognare e di stare bene. Per paura che a fine ottobre farà freschetto la sera, porterò mia moglie a Macerata a vedere e ascoltare Baglioni a settembre. Per lei sarà il quarto e per me il primo, che emozione. Però a settembre non ci sono concerti di Baglioni. È settembre del 2027 probabilmente, perché il tour è stato rinviato completamente di un anno, e appunto ci sarà adesso la partenza di questo tour che doveva essere in questa stagione. E la partenza invece ci sarà appunto esattamente ad ottobre da Piazza di Siena, e poi da giugno ci saranno i concerti nel 2027 e tutti i concerti della vita è adesso. Quindi si fa prima ad andare a Piazza di Siena, assolutamente. Poi il fascino di Piazza di Siena è eccezionale. Buongiorno Fabio, primo concerto della mia vita, Edoardo Bennato a Pozzuoli, cinema mediterraneo, avevo 15 anni, una vita fa, a casa mia a Bacoli. Ho tutti i 33 giri e il 12 settembre suonerà al teatro di Pompei. È bello, sì, è in giro il grande Bennato, che quando venne qua a trovarci fu carinissimo, si portò la chitarra. Ecco, io ho un ricordo bellissimo di Bennato, il vero musicista, davvero, on the road. Si portò la chitarra e iniziò a suonare la chitarra qui davanti al microfono, senza collegare fili a mixer, cursori, no, niente, via, preso, suonato e andato. Fantastico, fu una bellissima esperienza. Come questa del 1985, eh sì, perché in quell'estate lì c'era questa canzone e c'erano tante altre a farci sognare, a farci star bene, e noi eravamo lì davanti alla spiaggia, casomai a guardare il mare e ad ascoltare questa canzone qui su RTR.

Era un tempo dove la televisione ci regalava delle trasmissioni anche particolari. La musica spesso era al centro. Non avevamo soltanto disco ring in quegli anni televisivi. Avevamo avuto Piccolo Slam, avevamo avuto Stefania Rotolo, ancora prima insomma c'erano trasmissioni tipo Per noi giovani e tante altre cose interessantissime. Sul finale degli anni 70 abbiamo avuto anche una trasmissione che era condotta da Gianni Morandi intitolata 10 Hertz, dove i cantanti si sfidavano in alcuni giochi e poi a volte cantavano anche delle canzoni, e c'era anche una sigla e c'era anche un 45 giri su etichetta RCA, ed era questo qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Ci siamo divertiti a canticchiare questa tutù BB e così via in quell'estate di tanti anni fa, e queste canzoni sono rimaste. Comunque questa è la cosa bella ed importante. Invece c'è un simpatico messaggio circa la canzone che abbiamo sentito prima di Gianni Morandi, questa ce la ricordiamo io e te. Eppure devo dire che è una canzone bella questa qui di Gianni Morandi, allegra, gioiosa. È uno slogan di felicità, diceva appunto la canzone. E allora 10 Hertz, programma televisivo che fu ideato da Luigi Albertelli, condotto da Gianni Morandi, come vi avevo detto prima, andò in onda sul primo canale, Rete 1, più o meno era il periodo autunno-inverno, e tante furono le puntate, una sessantina, ed era un programma, come vi dicevo, che era un programma musicale, certamente ospitava artisti musicali che, oltre però ad esibirsi, venivano con le loro canzoni, naturalmente venivano coinvolti da Morandi in alcuni giochi, quindi era una cosa molto divertente. Uno dei momenti più importanti della trasmissione era il tagliadisco. Due interpreti poco noti si affrontavano in un quiz e ad ogni risposta esatta aumentava il tempo concesso all'esibizione. Era divertente come cosa, quindi se facevi bene potevi anche riuscire a cantare tutta quanta la canzone, se no un frammento. Abbiamo ascoltato prima Mino Verniaghi, partecipò anche lui a questa trasmissione, Enzo Carella, Alberto Fortis, Rino Gaetano e anche un praticamente sconosciuto Vasco Rossi, e poi tantissimi altri. Devo dire che fu un buon successo, non un enorme successo, ma un buon successo. Io, dove c'era musica, devo dirvi la verità, mi sintonizzavo sempre, ed è una strana nostalgia in questa mattinata d'agosto qui su RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini, ci siete? State bene? Buona estate davvero a tutti, e grazie per essere qui su questa radio che è la vostra radio, è anche un po' televisione perché siamo sul canale 87, perché siamo comunque anche in TV, ed è importante da sottolineare. È tutto un attimo. Ieri di Anna Ox abbiamo ascoltato Eclissi Totale, era perfetta come canzone. Oggi andiamo su È tutto un attimo, che forse ricorderete di più. Apparteneva all'anno 1986.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

il tempo di Anna Oxa, quanto si è trasformata, bellissima donna, grandissima artista, grande cantante. Io devo dirvi la verità, l'ho sempre apprezzata molto. Certo, quell'ingresso vestita in maniera punk al Festival di Sanremo con la canzone di Ivano Fossati, beh, quella fu con quella valigetta che lei appoggiava lì e poi appunto cantava un'emozione da poco. Quella è un'immagine bellissima che, vedete, con poco, se azzecchi, se prendi la strada, se trovi il modo giusto, poi tutto rimane nella testa. E quell'immagine lì di quel Festival di Sanremo di Anna Oxa è stato veramente un qualcosa di veramente eccezionale, devo dirvi la verità. Anna Oxa poi ci ha comunque deliziato con tantissime altre canzoni e questa era un'altra di quelle veramente belle. Ho amato molto la versione di Anna Oxa vestita semplice, però in jeans e golfino. Era il tempo del pagliaccio azzurro. Bella anche la copertina, molto semplice, di lei che camminava con i jeans e un maglioncino appunto per le strade, credo, di Roma. Un po' di messaggi al 338-9900-990. Io non ho più parole per complimentarmi con te, cioè io, i complimenti per me. Porti avanti questa trasmissione, la strana nostalgia, attraverso le tue parole, i tuoi racconti, fai rivivere gli attimi effettivamente vissuti. Prenditi questi complimenti, va bene, grazie. Grazie davvero di questo messaggio che arriva da Roberta. Roberta, ascolta, come diceva la canzone, grazie davvero. Buon Ferragosto, continua così. Dodo, ciao Dodo. Poi questa la conosciamo io e te, appunto mi riferivo a questo messaggio e allora siamo andati dentro alla spiegazione anche di quello che è stato il programma televisivo 10 Hertz, che tra l'altro però sotto il periodo natalizio cambiò la sigla, non era più Abbracciamoci ma fu La Befana Trullalà, sempre naturalmente di Gianni Morandi. Grazie per queste bellissime musiche che stai trasmettendo, mi fanno sognare.

la musica di un tempo. Adesso io non è che voglio tirare l'acqua al nostro mulino, al mulino di RTR 99, ti ricordi? Però è proprio rimasta, è proprio rimasta dentro di noi. Volete un esempio? 1967, questa canzone qui.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Beh, in estate questa è perfetta. Gente di mare, Tozzi e Raff fu un successo nell'anno 1987 qui su RTR 99. Ti ricordi? Continuiamo a viaggiare nel tempo, nel nostro tempo, e le canzoni ci danno, beh, certamente una gran bella mano. Vi parlo spesso delle canzoni strumentali che per un certo periodo, per un certo tempo, sono riuscite a scardinare anche le hit parade di quegli anni e di quel tempo. Ci andavano bene anche le canzoni strumentali, ci piacevano tantissimo anche le canzoni strumentali. Amore grande, amore libero, un lento bellissimo da ballare stretti stretti del Guardiano del Faro, con una copertina eccezionale. E poi, vabbè, la musica strumentale ha una lunga tradizione, ricordiamo Santo e Johnny, per esempio, ma ricordiamo anche Fausto Papetti, l'abbiamo detto tante volte, a volte si compravano i dischi di Fausto Papetti soprattutto per le copertine, le bellissime donne praticamente spogliate che c'erano sulle copertine, però poi scoprivamo che quel sax era veramente magia e Fausto Papetti risuonava canzoni già note, appunto con la sua classe e il suo sax, e quella musica strumentale comunque piaceva tantissimo. Mi piace ricordare anche alcune cose di Steven Schlachs, per esempio, o, e lo abbiamo ascoltato qualche giorno fa, di Richard Clayderman, la sigla per esempio del programma televisivo TG Luna, come dimenticarla, quella Lady D. E altre canzoni strumentali ci hanno comunque tenuto una buonissima compagnia. Poi c'erano i grandissimi gruppi italiani o internazionali che spesso si cimentavano proprio nella realizzazione di alcune canzoni strumentali, facevano canzoni praticamente sempre cantate, però in qualche disco poi c'era anche, soprattutto nel periodo prog, la voglia di creare della musica anche strumentale. E mi piace ricordare per esempio un capolavoro assoluto dei New Trolls intitolato Concerto Grosso, che è un disco veramente incredibile, bellissimo. Se quel disco fosse stato realizzato in Inghilterra o in America, avremmo il mondo che ne parlerebbe ancora. E poi c'è stato un momento particolarissimo che è durato poco, però c'è stato questo momento, la musica spaziale. E uno dice: ma che vuol dire la musica spaziale? Ma soprattutto erano dei gruppi che arrivavano in scena e soprattutto nelle ospitate televisive vestiti con delle mute spaziali, appunto, e suonavano con queste mute che sembravano appunto quelle dell'uomo sulla luna. E c'erano gli Space Art, c'erano i Sumeria, ci sono stati dei gruppi che hanno realizzato per un certo periodo questa musica che veniva detta spaziale, appunto, non perché fosse casomai chissà quanto bella, ma spaziale perché prendeva spunto dallo spazio. E poi ci furono gli Space, che nel 1977 riuscirono ad arrivare al primo posto in hit parade con Magic Flight, che forse adesso lì per lì, detta così, non ricordate, ma io sono sicuro e convinto che se adesso dovessimo mettere questo 45 giri, questo brano, voi direte: oh, questa era una vita che non la sentivo. Perché poi comunque queste canzoni, in un modo o nell'altro, sono entrate a far parte della nostra vita. Allora, la musica spaziale, rievochiamo anche quel momento lì, rievochiamo gli Space e riascoltiamoci Magic Fly. E guardate, davvero, ci sono un sacco di persone che dicono di essere esperte, ci sono anche radio che vengono così citate spesso, lì c'è proprio la cultura musicale, lì c'è proprio la preparazione, però poi dimenticano tantissime cose perché hanno sempre quella voglia di essere un po' radical chic, quindi certe cose non bisogna sentirle, eppure hanno fatto parte del nostro tempo. Io invece sono uno convinto che tutto quello che ha fatto parte del nostro tempo va ascoltato, perché è stato il nostro tempo, perché comunque
sono state colonne sonore, piccole, medie o grandi, della nostra vita. E allora davvero, fatemelo dire, solo su RTR 99 ti ricordi Magic Fly degli Space.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
8: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
7: In che senso?
8: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
7: Hai detto Ottica Salvagente?
8: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
12: Se

Era il lato B di Zoom Zoom Zoom di Mina, bellissima anche la copertina, ed era Sacundi Sacunda, appunto. Intanto vi ho così fatto venire in mente un po' di cose strumentali e mi complimento con voi perché subito ci siete, subito state scrivendo al 338-9900-990. Chi non è stato citato, e fate bene, i Rockets per esempio, certamente, ma io potrei aggiungere anche il Rondò veneziano, anche loro sono stati eccezionali. E i Rockets poi, devo dire, in Italia ebbero un grande successo. Mi è capitato un po' di tempo fa di vedere una loro fotografia alla Rinascente, perché i firmacopie non è che è una procedura che si è inventata oggi, i firmacopie si facevano anche all'epoca, e c'è questa fotografia di tantissimi anni fa, io credo più o meno fine anni 70, forse primissimi anni 80, ma più fine anni 60, dei Rockets che tutti mascherati e truccati da Rockets, appunto, firmavano i loro dischi alla Rinascente di Milano. Già, la Rinascente, vi ricordate quando anche i nostri genitori ci dicevano oggi pomeriggio usciamo, e noi incuriositi e vogliosi di uscire chiedevamo, un po' titubanti, ma dove andiamo? E loro ci dicevano oggi andiamo a fare un po' di spesa, un po' di shopping alla Rinascente. Oppure Lupin, vi ricordate? Citata anche da Claudio Baglioni in una canzone. Bel tempo davvero, e abbiamo avuto il tempo anche del Culture Club, che nel 1983 con Karma Chameleon spopolarono assolutamente e colorarono anche quelle giornate lì e quel tempo lì. Tutte cose che si ascoltano, che si trovano qui su RTR 99. Ti ricordo, io sono Fabio Martini. Ci tengo tanto, se avete i social, al fatto che voi possiate stare con me nel mio laboratorio, io lo chiamo così, di Instagram e di Facebook, dove scrivo a volte a reti unificate, o a volte su Facebook solo delle cose, a volte su Instagram solo delle altre, perché anche quello è un esperimento, scrivere, raccontare, narrare anche lì. È una bellissima opportunità, perché poi ci sono i vostri commenti e tutto viene portato qui in trasmissione. Quindi cercatemi su Instagram, Fabio Martini RTR 99, mettete il vostro segui, oppure su Facebook mettete anche qui il vostro segui. C'è anche un bottoncino che dice abbonati, quello ignoratelo, è una cosa che ha messo Facebook, non è stata richiesta, non so per quale motivo c'è, non mi interessa, voi non cliccate abbonati assolutamente, va bene? Mettete il segui, quello sì. E vi ringrazio in anticipo. E poi naturalmente ci sono i social di RTR 99, ti ricordi, che tengono viva l'attenzione, un faro acceso sempre su tutto quello che noi facciamo e su quello che noi siamo. Quindi davvero cercate sui social anche RTR 99, ti ricordi, Instagram, e mettete il vostro segui. Ci sono anche delle storie che sono un po' strana nostalgia, le storie di Instagram, e poi su Facebook e X. Mi raccomando, vi aspettiamo e vi vogliamo anche lì. Questa sì, dai, ci sta bene stamattina. 11:43 su RTR 99, ti ricordi?

0: Piaciuta Karma Chameleon? Ci voleva Karma Chameleon?
1: Sì che ci voleva, dai, assolutamente. Andiamo a un messaggio vocale, va, che è un po' che non ne ascoltiamo. Proviamo a sentire questo qui. Chi c'è?
2: Sono Fabio. Allora, i Rockets sono una cosa storica. Io adoro Rondò veneziano. Ho scoperto, allora, l'ultima volta sono stato a Venezia per motivi di lavoro,
1: sì.
2: Ho scoperto che loro non fanno più concerti pubblici ma privati.
1: Ah.
2: Infatti ci andò un mio collega e volendo fare una band per le cover di Rondò veneziano non si può assolutamente fare per motivi di contratto, non so, per qualche cosa complicata, e non si possono replicare i loro brani, capito? E vabbè, un amore con delle cose, con delle postine. T'abbraccio, se non ci sentiamo, buon Ferragosto.
1: Un saluto, grazie davvero, grazie. Parlavamo dei New Trolls prima, ecco, loro hanno fatto delle cose strumentali anche meravigliose e bellissime, però poi ci hanno anche regalato anche altre cose, hanno alternato, devo dire, musica di un certo tipo ad altre sensazioni, ad altre musicalità. Mi piacevano molto i primi New Trolls, quelli dei primissimi anni 70, 20 o 100 anni per esempio, Accendi la tua luce, Una nuvola bianca, poi appunto c'era Sensazioni, c'era Concerto grosso, però Una nuvola bianca, mi va di farvi ascoltare questa, perché se dobbiamo essere particolari anche stamattina proviamo a esserlo davvero.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

Peppino Di Capri più che mai, soprattutto in questa estate, la prima estate davvero senza di lui. Però, come diciamo sempre, poi gli artisti hanno quel piccolo privilegio di rimanere comunque, anche se vanno via, di rimanere con noi, perché rimangono i loro dischi, i loro vinili, le immagini del tempo rimangono con noi finché si può, naturalmente. E questa d'estate era eccezionale, questa d'estate ci può ricordare gli stabilimenti sorridenti dei tanti anni fa, soprattutto degli anni 60, quei colori anche sgargianti delle cabine tutte quante in legno, quegli ombrelloni così particolari e quelle spiagge così ordinate, dove comunque ci si divertiva molto, però c'era anche un certo rispetto nei confronti della spiaggia stessa, ma anche nei confronti di chi era in spiaggia con te in quel momento. Quindi sì, un po' di schiamazzi c'erano, certo che da lontano arrivava la musica del jukebox, del bar, dello stabilimento, però era tutto un pochino più a basso volume, almeno io ho questo ricordo qui. Quando parlo di cose eccezionali che accadono a RTR 99 Ti Ricordi, io annovero sempre voi che siete gli ascoltatori, le ascoltatrici, il pubblico di questa radio, conquistato con qualche nostra parola, con qualche storia, con qualche racconto, ma soprattutto con la bellezza della musica che in questi anni noi abbiamo avuto e che forse anche sapientemente riusciamo ancora a mettere insieme durante le nostre trasmissioni qui su RTR 99 Ti Ricordi. E allora ci sentiamo un tutt'uno. Siamo tutti partecipi di un viaggio meraviglioso che è quello che facciamo ogni giorno con questa nostra e vostra radio. E allora vi ho parlato dei Rockets, appunto, e vi ho parlato di una vecchia fotografia che ho incrociato un po' di tempo fa, dove loro firmavano i loro dischi alla Rinascente di Milano, il firmacopie, non è una cosa di adesso. Ed ecco qui che mi arriva un messaggio, un WhatsApp al numero 338-9900-990, che dice così: le storiche foto dei Rockets alla Rinascente di Milano risalgono al 21 novembre dell'anno 1977. Gli scatti d'archivio immortalano la celebre band Space Rock. Vedete, anche qui spazio, musica spaziale, band spaziale rock francese, durante una delle loro prime e iconiche apparizioni promozionali in Italia. Grazie davvero questo messaggio da parte di Vittorio, che ha puntualizzato e ci ha aiutato a essere ancora più precisi. Quindi siamo un tutt'uno, questa è casa, questa è RTR 99 Ti Ricordi. E adesso sul giradischi mettiamo questa canzone qui.

0: Mi piaceva anche riascoltare questa di canzone che mancava da un po', era So che mi perdonerai. Tra l'altro, ecco, abbiamo anche giocato un pochino con la musica e con il nostro archivio. Vi ho fatto ascoltare anche all'inizio un frammento di una versione non in lingua italiana, appunto sempre però eseguita dai Nomadi, perché comunque si facevano anche all'epoca queste versioni per mercati discografici che non erano soltanto quelli italiani. I nostri gruppi e i nostri cantanti riuscivano comunque anche con versioni in altre lingue a vendere fuori dalle nostre frontiere ed era bellissimo. C'è Acquarello in arrivo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola, l'imprenditore interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma e riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. A partire dal nord, forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, in calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche, la chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
4: Cioè, non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
3: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90 euro. Il secondo lo paghi solo 15,90 euro, mentre la variante Pampers costumino è 4,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Alberto Chigno, anche lui protagonista negli anni 80, soprattutto questa era dell'83, vendette tantissimo questo 33 giri, lo avevamo nelle nostre case, ogni tanto ascoltavamo, sì, certo Acquarello, ma c'erano anche delle altre canzoni all'interno del 33 giri belle da ritrovare, sì, dobbiamo trovare questo album e rimettere un po' di canzoni da quel disco lì per fare strana nostalgia. E a proposito di strana nostalgia, invece vi porto negli anni 70, perché noi comunque in quegli anni 70 di musica ne abbiamo avuta tantissima, e anche qui le radio nascevano, le radio libere italiane nascevano e morivano in continuazione, ma abbiamo avuto anche tanti gruppi complessi, cantanti che a un certo punto hanno fatto un successo, poi non abbiamo più saputo niente, poi di colpo tornavano e poi di nuovo riscomparivano. E a un certo punto ci fu un genere musicale che iniziò soprattutto a metà degli anni 70 a prendere piede, la chiamavamo l'Eurodisco, ed era una musica disco che era adatta soprattutto all'Europa. Eurodisco perché comunque in tanti europei si cimentavano a fare questo genere musicale, che poi andava oltre naturalmente i confini, in questo caso della Francia, perché loro erano tre fratelli che misero su appunto questo trio, e non fecero mille hit, però comunque quei 3-4 pezzi importanti riuscirono a farli come Eurodisco. Poi da qui, dall'Eurodisco, si arrivò anche all'Italo Disco, che è comunque apprezzato in tutto quanto il mondo. Si misero insieme questi tre fratelli e ebbero un grandissimo successo. Il primo loro successo è Come to America del 1976. Poi naturalmente arrivarono altri brani come Cuba, che fu un grandissimo successo anche questo, e poi altre cose, ma soprattutto Come to America e Cuba furono veramente un po', se vogliamo, l'apoteosi. Sapete di chi? Dei Gibson Brothers, ve li ricordate?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E così, in una mattinata, quasi ora di pranzo, di agosto, 13 agosto, ci siamo ricordati anche di Roberto Carlos, che comunque è stato parte del nostro tempo e dei nostri ricordi, con questo suo accento particolare, questo suo modo di cantare. A me piaceva molto Roberto Carlos, e non vi nego che ho ritrovato con piacere questa canzone che abbiamo sentito adesso. Spero anche voi abbiate ascoltato con piacere. E ci sono tanti messaggi. Devo dire che sono messaggi di persone belle che salutano, che mandano un cenno per dire io ci sono, anche se siamo al 13 agosto io ci sono, perché poi effettivamente c'è questa abitudine un po' tutta italiana. Agosto è un mese dove uno tende a dire vabbè, poi ne parliamo a settembre, e si salta. Noi anche dobbiamo fare un po' di incassi, e devo dire che sì, adesso facciamo. Poi, dopo Ferragosto, poi dopo Ferragosto arriva settembre. Ah, si fa un po' fatica, devo dire, penso anche voi sicuramente. Comunque, detto questo, c'è chi scrive dalla spiaggia, c'è chi scrive dalla macchina, c'è chi scrive dal negozio o chi dall'ufficio, perché comunque non tutti sono in vacanza. E quindi mi fa piacere che ci siano tante persone che comunque anche nel mese di agosto sono all'ascolto, perché questa teoria del fatto che ad agosto non c'è niente è comunque concettualmente sbagliata. Un tempo era così, un tempo davvero, anche RTR 99, ti ricordi, anche noi dicevamo vabbè, lasciamo la musica e via, ci risentiamo tra 30 giorni. Poi però comunque le abitudini sono cambiate, e quindi più o meno alternandoci un po' anche in questo mese di agosto, poi alla fine comunque un bel po' di diretta la stiamo facendo, e sono davvero molto contento di questo, come sono molto contento di ricordare quelle ragazze che uscivano di casa per andare a vedere il loro concerto, quello che aspettavano da tempo, e avevano una fascetta in testa con scritto su Spandau Ballet. E queste canzoni, questi 33 giri, questi 45 giri che abbiamo comprato in quegli anni, ancora sono lì e ci guardano ogni tanto e ci dicono: che dici? Mi prendi, mi metti sul giradischi, mi ascolti ancora? Ed è un invito a nozze, devo dire, perché certe canzoni fanno parte della nostra vita, del nostro tempo, dei nostri giorni. E così rivediamo colori, visi e voci.

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Non sono una signora, questa canzone di Loredana Bertè che tanto ci piaceva in quegli anni a noi radiofonici, perché aveva un inizio bello, sprint, con questo effetto musicale. Sì, sì, era proprio bello da mettere questo 45 giri in radio, devo dirvi la verità. Ed è bello comunque anche oggi, era il 1982. Questa canzone in maniera particolare ci rievoca il Festival Bar, che era quella manifestazione musicale. Adesso ci sono tanti surrogati del Festival Bar, ci sono tante iniziative, tanti spettacoli che vengono anche trasmessi in televisione, ma un po' con canzoni decisamente scadenti e un po' anche con una magia che non c'è più. Allora ci fa, tutto questo a me fa rimpiangere ancora di più il Festival Bar, quello per esempio del 1982. Volete qualche esempio? Perché a volte poi uno non si rende conto, perché il tempo è passato e noi non ci rendiamo più conto di quello che abbiamo vissuto. Tanto per dirvi, no? In quel Festival Bar del 1982, parliamo ad esempio della finale che si svolse all'Arena di Verona, Alice con Messaggio, Loredana Bertè proprio con Non sono una signora, lei vestita da sposa che a un certo punto inciampò sul palco e cadde, Michel Bosé con Bravi ragazzi, David Bowie, poi Alberto Camerini cantava Tanz Bambolina, poi Antille di Stella Carnacina, Illa di Mario Castelnuovo, i Chicago arrivarono con Hard to Say I'm Sorry, Fabio Concato con Domenica Bestiale, Pino D'Angiò con Fammi un panino, Dove vai di Franco Dani, Forever di Peppino Di Capri, Giornale di bordo di Dick Dick, Pagaia di Tony Esposito, Paper Late con i Genesis, Sarà la nostalgia, Sarà che l'estate vola via, Sandro Giacobbe, vi ricordate? E poi Music and Lights degli Imagination, Blue Eyes, romantica e bella canzone di Elton John, Marinaio di Gianni Morandi, Ti stringerò di Nada, e Anima di Ron e Sogno della Galleria di Franco Simone. Ecco, le canzoni che parteciparono a quel Festival Bar erano queste qui. Quindi la domanda ancora oggi prepotente che ci facciamo è: ma cos'è che poi è andato storto? Perché qualcosa deve essere andato storto veramente. E poi gli ospiti della finale, per esempio Cocciante con Celeste Nostalgia, i Pooh con Canzone per l'inverno, Dimmelo tu cos'è di Antonello Venditti, La mette direttore, Problemi di Marcella, Voglie tournà, In De Vicoli e Sta città, cantava Teresa De Sio, i Toto con Rosanna. Vabbè, diciamoci la verità, siamo stati veramente fortunati a vivere quel tempo là. Su RTR 99 Ti ricordi? Vi prendo per mano e vi porto nel 1959.

che ricordi, mi fa venire in mente quando facevamo Nostalgie, tutta incentrata su canzoni di anni 50 e anni 60. Abbiamo ricreato in questa radio, la trovate sulla nostra app e la trovate in dub anche a Roma, si chiama 50-60 Story, è sempre qui di casa, fa parte del nostro gruppo di radio, ne abbiamo. Abbiamo naturalmente RTR 99, ti ricordi, che è la radio importante, indubbiamente, ma poi abbiamo anche altre sorelline che sono Radio Pop e Rock, c'è una qualità musicale e di ascolto su Radio Pop e Rock elevatissima, si sente in dub a Roma e parte della provincia e si sente dalla nostra app, c'è anche Alexa. Abbiamo 50-60 Story su Alexa naturalmente, ma anche in streaming sulla nostra app e in dub. Poi abbiamo Radio Pooh, la radio dedicata al gruppo dei Pooh, con 24 ore su 24 la discografia dei Pooh e qualche loro intervento qua e là sparpagliato nella giornata e nelle settimane. Poi abbiamo Happy Station, per che abbiamo bisogno anche di trasmettere musica allegra, e quindi Happy Station ci sta benissimo. E poi abbiamo Radio Wannabe, che è una radio con i cantanti di oggi che però hanno un fare da cantautori, quindi posso dirvi Cesare Cremonini, posso dirvi comunque Olli, posso dirvi comunque dei cantanti che sono comunque bravi, i Pinguini Tattici Nucleari, che sanno comunque scrivere, e comunque non c'è rap e non c'è trap, ma ci sono delle canzoni, per esempio quelle dei Pinguini Tattici Nucleari hanno dei richiami sempre al passato molto belli, quindi marche di chitarre, il furgoncino che si utilizzava per andare a fare i concerti negli anni 60, primi anni 70, insomma ci sono delle cose che sono, anche se vogliamo, piacevoli. E quindi ricordando tutto questo, c'è questo messaggio di Leonardo che mi manda un'immagine che, devo dirvi, non mi passa inosservata, ecco, non passa così en passant, perché è l'immagine, è una pubblicità di un kit che io ho avuto, un qualcosa che ho comprato e poi ho maneggiato e ho costruito. Molte di quelle radio libere, quelle degli anni 70, che accendevano per poi sparire poco dopo, sono esistite grazie a questo trasmettitore in FM da 3 watt, venduto in scatola di montaggio dalla Play Kids della CTE International di Reggio Emilia. Il costo era di circa 100.000 lire, la confezione comprendeva anche un alimentatore da assemblare e un'antenna ground plane, sempre da assemblare. Anche tu l'hai acquistata, e ammetto, sì, acquistata e poi tutto costruito nel laboratorio di applicazioni tecniche dell'Istituto Santa Maria Viale Manzoni. E l'ho presa da Marcello Tulli, negozio storico sulla Casilina che purtroppo da un po' di tempo non c'è più. Negozio di elettronica eccezionale, e lì ci siamo passati davvero tutti quanti. Io l'ho comprata, non l'ho mai acceso perché ne venne fuori un pastrocchio. Io non so come ho fatto, ma sono riuscito ad accenderlo quel trasmettitore. Si sentiva praticamente da casa fino alla fine della via. Ah, sembrava di essere la BBC di Londra, guarda, veramente. Vabbè, si vende ancora su internet a 30 euro. Quanti sogni che oggi fanno strana nostalgia. Eh sì, anche perché oggi non è che puoi prenderlo e accenderlo e c'è l'arresto immediato. All'epoca si accendeva, si sceglieva la frequenza e via, si accendeva e si trasmetteva. E poi vabbè, è per forza di cose anche giusto, poi sono subentrate le regole, poi è arrivata la legge Mammì, poi sono arrivate le regolamentazioni e poi sono arrivati i parassiti, i falchi, quelli che sulle radio hanno deciso di guadagnarci tantissimo, e quindi il costo oggi di una radio non è più quello di in proporzione degli anni 70 o degli anni 80, è credo almeno il 700% in più, non è una follia, ma tempo se una radio poteva costare la gestione, non lo so, tipo
un milione al mese, adesso siamo a 50.000 euro al mese. Cioè questo è perché comunque sono proprio le spese che sono aumentate in una maniera incredibile, sproporzionata, perché comunque in questo paese quando c'è qualcuno che lavora c'è sempre poi qualcuno che ci vuole lucrare sopra in maniera esagerata. Adesso, a proposito quindi di trasmettitori e cose di tanti anni fa, io lo ricordo quando si metteva su ON, tornavo da scuola e iniziavo le trasmissioni. Cosa trasmettevo? Musica. Trasmettevo musica e all'epoca non c'erano neanche i registratori a bobine, sono arrivati dopo, quando la radio è diventata un pochino più importante. E all'epoca mettevo su un 33 giri e andavo a mangiare e intanto suonava. Soprattutto Una donna per amico, ecco, uno dei miei 33 giri preferiti nella trasmissione. Si metteva quell'album lì e si andava a mangiare oppure a fare un giro con la radiolina portatile per vedere se il segnale arrivava fino alla fine della strada. Bei tempi davvero. E questa è una grande canzone che ci deve appartenere. I ricordi del cuore di Amedeo Minghi. Ve la dedico perché è straordinaria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
3: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Disco consumato questo, eh? Questo mi ricorda proprio gli inizi, proprio col trasmettitorino da 3 watt. E quando si facevano le trasmissioni, sapete com'erano queste trasmissioni? Si mettevano i dischi e si annunciavano. Ma poi il sabato io invitavo alcuni compagni di classe e facevamo pure le trasmissioni sportive, litigavamo, a volte un programma fu interrotto per litigio, quasi rissa nella mia cameretta. Vabbè, ma tanto chi ascoltava? Era la via, si copriva la via. Però ve l'ho detto tante volte, una telefonata una volta arrivò e quella fu l'apoteosi della gioia, davvero. Bei tempi, davvero, senza quei tempi non ci sarebbe stato poi tutto quanto il resto. Intanto si è esaltato il nostro Massimo che praticamente ha trovato Amandona Lear nostra negli anni 70, era il nostro dubbio e curiosità di adolescenti, fino a che lei poi a un certo punto non pubblicò le foto senza vestiti e noi capimmo che poteva forse, ma forse, non essere quello che pensavamo. Ci ha marciato tanto la nostra Amandona, su quel tema lì. Mamma mia, non si parlava d'altro, era un dubbio veramente molto molto grande. E per anni abbiamo avuto questi discorsi da affrontare. Ciao Fabio, complimenti per la bella trasmissione anche oggi, come tutte del resto. Aspettiamo il nostro Amedeo Minghi. Amedeo l'ho sentito ieri, Amedeo ci siamo scritti ieri, ho fatto gli auguri naturalmente e verrà presto qui a trovarci su RTR 99, ti ricordi, verrà proprio in studio.
1: Beh Fabio, anche io, avendo avuto una radio locale fino agli anni 70, ho iniziato con il Play Kids da 3 watt con 20 metri di cavo Grand Plan, quindi sopra arrivava se no a mezzo watt, poi però mi sono evoluto perché mi sono autocostruito il lineare amplificatore di nuova elettronica da 200 watt,
0: però,
1: e quindi lì le cose cominciavano a farsi serie.
0: Beh, devo dire, 200 watt a quel tempo, passare da 3 watt a 200 watt era tanta roba, si iniziava ad essere anche più di una radio di quartiere. Se la frequenza era libera si copriva anche l'intera città, succedeva, la scelta della frequenza, ma ogni quartiere c'era una radio, quindi era un po' difficile andare oltre. Però 200 watt, anche se c'erano 20 metri di cavo, era comunque una gran bella potenza. Molto bravo, molto bravo. E poi un altro messaggio, questo parla del Festival Bar.
2: Io mi ricordo che iniziava l'estate quando iniziava il Festival Bar.
0: Sì.
2: Era un grandissimo programma con un grande organizzatore che era Vittorio Salvetti. Poi, Vittorio Salvetti poi ha organizzato anche altre manifestazioni come Azzurro. Purtroppo morto Vittorio Salvetti, la missione è caduta praticamente, ha fatto la fine che ha fatto. Ma era una grande trasmissione. Ok, complimenti per la missione Fabio, un grande abbraccio a tutti voi da Lorenzo.
0: Ciao, grazie. Ma non è soltanto questo, però, sai, è che proprio anche poi la musica a un certo punto ha cambiato registro, gli stessi artisti hanno iniziato a far meno canzoni e forse la qualità, o forse anche noi stessi abbiamo iniziato ad ascoltare più distrattamente la musica, quindi è un discorso molto più generale. Si è spento il Festival Bar, però è rimasto qui dalla parte del cuore, assolutamente, ed è bello ricordare tutto questo. L'estate era il Festival Bar, perché le canzoni del Festival Bar erano rigorosamente le canzoni della nostra estate, e quando arrivava la finale, purtroppo le vacanze erano finite, però quella finale per 2 ore ci faceva ricordare perfettamente che avevamo passato un'estate magnifica insieme a quelle canzoni lì. È arrivato il tempo dei saluti per oggi, ci ritroveremo naturalmente nella giornata di domani, poi ci sarà una settimana di pausa per poi riprendere il 20... com'è il calendario? Ve lo dico subito, per poi riprendere lunedì 24 e sarà un tutt'uno per tutta la prossima stagione che appunto ci aspetta. Le strade di Roma, quelle dell'estate di tanti anni fa, quelle che ogni tanto vediamo nei film degli anni 60, o anche quelle un pochino più recenti, un po' come dire, più sporche, un po' maltenute, però le strade di Roma hanno sempre un bell'effetto e potrebbero raccontare delle storie bellissime. Ci ha pensato Michele Zarrillo a raccontare qualcosa sulle strade di Roma, appunto, ed è l'ultima canzone di oggi. Vi lascio a David Guarnieri, al jukebox vicino al mare, anche oggi lo azioneremo, e domani ancora Strana Nostalgia. Io sono Fabio Martini e vado, vi auguro di passare un buon tempo, ma rimanete, mi raccomando, sempre qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: E sono le 13 e 6 minuti primi. Ciao, buon giovedì 13 di agosto 2026. Ciao da David per questo nostro penultimo appuntamento per la stagione 2025-2026 su RTR 99. Ti ricordi, poi ci ritroveremo naturalmente a fine agosto. Intanto iniziamo da una bella canzone, un romantico ma grintoso. Chi è lui? Vasco Rossi.

Vasco Rossi su RTR 99, ti ricordi la nostra relazione? Il contatto, ve lo ricordo subito, contatto WhatsApp per richiedere le vostre canzoni del cuore, 338 99 00 990. Mi raccomando, fateci sapere quali sono i motivi che volete ascoltare e in alcuni casi cercheremo di accontentarvi. Intanto una bella canzone per voi dei Pet Shop Boys, ispirata addirittura a una poesia di Thomas Streams Eliot del 1922, La terra desolata. Il brano è West End Girls. We'll be right back.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

questo singolo nel settembre 1981 partì il trionfo assoluto per Franco Battiato con la voce del padrone. RTR 99, ti ricordi? Vi porto indietro, appunto ho citato l'81, ma in questo caso nell'agosto del 1982, il sabato mattina, sulla rete 2 Rai andava in onda la famosa Long Play It, la classifica dei 33 giri più venduti, con la conduzione di Rita Pernarella, forse qualcuno la ricorderà anche. Ebbene, la voce del padrone era inchiodata proprio alla prima posizione anche nella settimana del 13 agosto di 44 anni fa. E adesso Wake Up Everybody, musica internazionale, il 1975 ci viene incontro con Harold Melvin and Blue Notes su RTR 99. Ti ricordi? Don't leave me this way.

Tutta l'allegria di Bongo Cia Cia Cia, trionfo per la bravissima Caterina Valente, 1958. RTR 99, ti ricordi, questo motivo poi ritorna popolarissimo improvvisamente nel 2019 quando viene inserita all'interno della colonna sonora del film Spider-Man Far From Home di John Watts con Tom Holland e Zendaya, in cui ci sono altre due canzoni italiane, Gloria di Umberto Tozzi e Incredibile a dirsi Amore di Tabacco, un brano del 1964 di Mina. Vabbè, torniamo negli anni 90, lo facciamo con i Simply Red, Mick Hucknall su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Se la

In era disco music imperante, 1975, Francesco De Gregori uscì con questo valzer tenerissimo intitolato Buonanotte Fiorellino e fece naturalmente l'ennesimo boom con l'album Rimmel, naturalmente. Adesso contentiamo la prima richiesta per oggi, vi dico subito i nomi delle amiche perché sono due amiche: Federica, la quale dedica ad Angela, due pazze per Michael Jackson, un motivo del re del pop, intitolato Thriller. Tra l'altro proprio in questi giorni il film biografico dedicato alla figura di Jacko ha superato i 1.000 miliardi di dollari di incassi globali, diventando il film musicale dedicato ad un personaggio di maggiore successo nella storia del cinema. Beh, c'è poco da aggiungere. Ascoltiamo Michael Jackson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: con chi sei.
1: Che romantico Biagio Antonacci, lo abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi con Se io se lei, dall'album intitolato semplicemente Biagio Antonacci, diciamo così, il CD, l'album, l'LP, che dir si voglia, che portò definitivamente al successo definitivo il cantautore milanese dopo alcuni tentativi più o meno fortunati. Adesso una canzone fortunatissima nell'estate 1979 che diede spunto a Mario Lavezzi, così ha raccontato, per la composizione di In alto mare per Loredana Bertè. Ascoltiamo se è vero. Che cos'è la canzone? I Step in Hip, Dersim Fella, Love Unlimited su RTR 99. Ti ricordi?

0: ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

13:57 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, con David in vostra compagnia fino alle ore 16 e con Gianna Nannini e la sua I Maschi. E dall'87 torniamo negli anni 60, precisamente agosto 1965. Nel corso di un tour nel Regno Unito, i Rolling Stones si esibiscono tra l'altro al London Palladium, affiancati da alcuni gruppi in queste serate. I Walker Brothers, i Foremost, gli Sugar Pie e gli Steam Packet, capitanati, indovinate un po' da chi? Da Rod Stewart. Beh, insomma, molto curioso. Ovviamente poteva mancare questa Satisfaction nella scaletta? Assolutamente no. Eccola per voi.

Ascoltiamo i Camaleonti, canzone vincitrice di Un disco per l'estate, la terz'ultima edizione del concorso radio televisivo dell'estate, appunto 1973, un brano firmato a Totò Savio e da Giancarlo Bigazzi, che oltre a vincere la competizione si piazzò anche al numero uno in hit parade. Amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, voglio salutare Teresa che ci sta ascoltando a Castel Porziano, quindi buon soggiorno, buon pomeriggio, e dedico a te e a tutti voi naturalmente il prossimo motivo. I want a new drug, you lose in the news.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Ancora un buon pomeriggio da parte di David qui su RTR 99. Ti ricordi con Lucio Dalla che ci ha portato indietro fino al 1984 con la sua Washington. Torniamo indietro ancora di qualche annetto, 5 anni precisamente, e vediamo quanto la TV dei ragazzi incida sul mercato televisivo, naturalmente discografico, ma anche letterario. Perché nelle hit parade dei libri più venduti nell'estate del 1979 ben 3 libri dedicati ai ragazzi spopolano, ossia Atlas Uforobo, le avventure di Goldrake, poi La banda dei cinque dall'omonimo telefilm, e al primo posto Capitan Harlock. L'unica diciamo così a tenere testa ai cartoni animati giapponesi e ai telefilm britannici è l'eterno Walt Disney col manuale di Qui, Quo, Qua. E adesso un po' di ritmo con Edwin Starr su RTR 99, ti ricordi, Happy Radio.

Fatti Bravo è la sua canzone più nota per quel che riguarda il primo periodo, La Bambola, 1968. E l'abbiamo tra l'altro vista anche per chi ci sta seguendo attraverso RTR 99, ti ricordi, la nostra TV, anche con questa copertina molto bella realizzata da Donatella Rimoldi, una fotografa molto nota di quegli anni che poi è madre di un regista famosissimo come Matteo Garrone, quindi anche voglio dire, la copertina anche aveva qualcosa di speciale, qualcosa in più. E adesso cambiamo completamente scenario con i Radiohead, forse la loro canzone più famosa, si chiama Creep, su RTR 99, ti ricordi?

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Altra canzone romantica per questo pomeriggio di giovedì, con te Claudio Baglioni, con voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Ed è il momento di un'altra richiesta. Cosimo dedica a Giuliana il prossimo motivo, sottolineando: ricordi il nostro primo ballo? Giuliana, ce lo devi far sapere, lo ricordi? Immagino proprio di sì. Un grandissimo successo del 1955 dei Platters, riproposto nel 1987 da Freddie Mercury, The Great Pretender, su RTR 99, ti ricordi?

disperato bisogno d'amore, Stadio Mobile Live, il disco del 1993 di Gaetano Curreri e soci, lo abbiamo ritrovato attraverso questo singolo molto divertente e brioso. Nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Vogliamo tornare nel Regno Unito con il maggiore successo di un gruppo, i Real Thing, canzone che conosciamo benissimo anche nella versione italiana del 1997 di Marina Ray. Molti pensavano addirittura fosse un inedito, invece no, è proprio questa You to Me Are Everything e la ritroviamo tutta, tutti assieme in questo giovedì pomeriggio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Ricordi Luca Carboni con Farfallina, dopo due album pubblicati tra l'84 e l'85, cioè intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film Forever nell'87 con l'album eponimo, il cantautore bolognese ebbe proprio un grande successo, fu proprio una sorta di scoppio improvviso grazie anche al motivo che abbiamo ascoltato. Beh, adesso parliamo proprio di un successo incredibile, forse senza aggettivi. Si parla di Elvis Presley, il mito, già con le prime incisioni, appunto nell'agosto del 1956 Elvis Presley si trovava nella top 10 americana di Billboard già con tre canzoni, pensate un po', al numero 10 con I Want You, I Need You, I Love You, al numero 2 con Hound Dog e al numero 4 con questa bella canzone di Otis Blackwell che ascoltiamo immediatamente, tutta per voi amiche, tutta per voi amici di RTR 99, ti ricordi? Don't Be Cruel.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Caso Lavitola, la procura di Roma darà parere negativo alla richiesta di domiciliari avanzata dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale è confessato d'essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Kan. Due vittime sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese, il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Morto anche uno dei soccorritori, il 64enne Francesco Bulgarella. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di notte di domani e si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, cancellati circa 700 voli. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis in vasca stasera per la finale di 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è €3,99 e non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è €3,49, due pezzi a €5,99 e per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E filava filava Berta, naturalmente, la canzone di Rino Gaetano. L'abbiamo ritrovata in questo pomeriggio dopo le 15. Sono le 15:07 precisamente in questo istante, rigorosamente in diretta con voi. E adesso una canzone che venne incisa nell'84 dagli A e non successe niente, poi remixata l'anno successivo e inserita all'interno dell'album Hunting High and Low, esplose in tutta Europa e non solo, Italia compresa. Take On Me su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Ornella Vanoni, Vai Valentina, un bellissimo brano firmato anche da lei, oltre che da Maurizio Fabrizio e Sergio Bardotti, presente nell'album 2301 Parole del 1981. Canzone che poi la Vanoni incise nell'82 in tedesco.

Zoom zoom zoom, ovviamente lei, Mina, canzonissima 1968, sigla iniziale di questa leggendaria edizione, forse la più riuscita e famosa della serie di canzonissima, appunto lo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, quella condotta proprio da Mina con Walter Chiari e Paolo Panelli per la regia di Antonello Falqui. E dopo zoom zoom zoom si passa a una cosa completamente diversa, ma il bello della radio e di RTR 99, ti ricordi anche questo. Space Cowboy, Jamiroquai.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

RTR 99, ti ricordi un'altra cover fortunata, il pagliaccio azzurro, ossia Till It Shines di Bob Seger and the Silver Bullet Band, canzone che Paolo Amerigo Cassella appunto rese in italiano con il titolo di Il Pagliaccio Azzurro, ovviamente interpretata da Anna Oxa, ma non c'è bisogno neanche di dirlo, l'abbiamo riconosciuta tutti quanti. E questo album di Bob Seger si chiamava Stranger in Town, l'anno è il 1978. Restiamo in tema estero con un disco registrato tra Montserrat, una località stupenda nei Caraibi, e il Quebec. Parliamo di Ghost in the Machine, ecco i Police che arrivano su RTR 99. Ti ricordi?

Ricordi Mia Martini, Festival di Sanremo del 1990, La nevicata del 56, canzone che fece vincere per la terza volta alla bravissima interprete calabrese il premio della critica. E adesso vi porto nel 1979, precisamente il periodo è quello tra il 17 maggio e il 6 giugno, momento, attimi, diciamo così, periodo in cui andò in scena il 62esimo Giro Ciclistico d'Italia, con la Rai naturalmente sugli scudi, con tanto di telecronache di Adriano De Zan, Giorgio Martino, eccetera eccetera eccetera. A vincere fu Giuseppe Saronni, che batté il suo rivale di sempre Francesco Moser. E ascoltiamo la sigla, la conosciamo tutti, si chiama Fantasy Girl, Steven Schlax su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 4234.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E con questo struggente omaggio di Pino Daniele alla grandissima e indimenticabile Anna Magnani con Anna Verrà, siamo arrivati alla conclusione di questo ennesimo pomeriggio passato assieme su RTR 99, ti ricordi. Noi ci ritroviamo domani per chiudere la stagione per quel che riguarda il sottoscritto, a partire dalle ore 13 dopo la strana nostalgia condotta da Fabio Martini. Tra pochissimo arriverà il jukebox vicino al mare, che inizierà con una bellissima canzone del 1970. Intanto Otis Redding per chiudere alla grande l'appuntamento di oggi. Ciao a tutti amici e amiche di RTR 99, ti ricordi? A domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da Bollino Rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dai carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo ad aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1970.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1989.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1977.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1990.

0: RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1983.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1991.
2: Dai, io farei che inizi tu.
3: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo. Revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così nell'audizione al Comitato Schengen il ministro dell'Interno Piantedosi. Resta in carcere Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1981.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1983.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09€. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99€. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
7: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
6: In che senso?
7: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
6: Hai detto Ottica Salvagente?
7: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1991.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1964.

0: nuove, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Yeah.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi, la ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
3: Sono veramente contentissima. È stata dura sinceramente gestire le emozioni. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
2: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1980.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: www.radioticino.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1977.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova Nova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1985.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1977.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una FIFA.
6: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: R99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1993.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1990.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1976.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1973.
7: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio.

0: leggevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
2: Su RTR99.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio,
5: è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
6: un buon bicchiere di vino
5: e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende